0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, az!

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte e Miele
1: 2024.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: te mienti.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Dove?

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti, affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlare chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante, perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario, con Sole e Mercurio in opposizione, è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno, io non credo che i Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E ci sei adesso tu.
4: Latte Miele.
3: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
4: Latte Miele.
2: Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: zucche cadi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Mentre a Cannes cala il sipario sul Festival del Cinema, che non annovera quest'anno film italiani in concorso, spicca nel cuore del weekend la Notte Europea dei Musei. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, centinaia sono le aperture straordinarie, con visite speciali, spettacoli, reading e concerti, e l'ingresso al costo simbolico di un solo euro. La Notte Europea dei Musei è un'iniziativa internazionale patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, e oggi accende centinaia di luoghi di cultura. In Italia spiccano programmi interessanti in Piemonte, Campania e Sicilia, mentre Roma vanta un cartellone di offerte da non perdere, a partire dal concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. E per rimanere nella capitale si conclude oggi Open House Roma, la 14ª edizione di un evento che, con circa 300 appuntamenti gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, rende accessibili al grande pubblico studi, fondazioni, palazzi storici e siti d'eccellenza per avvicinare l'architettura e il design contemporanei. Intanto a Napoli si aprono da questo weekend le porte dell'Inferno della Divina Commedia. Al Teatro Pala Eden è possibile da oggi visitare la mostra immersiva dove, accompagnati dalla voce di Luca Ward, si entra nell'immaginario di Dante Alighieri, dalla Selva Oscura alla Discesa nei famosi gironi. Dante Inferno Immersive Exhibition è un progetto firmato da WIPLAB sotto la guida di Fernando Pintus, che così sottolinea i punti salienti del percorso.
4: La mostra è multisensoriale, ci sono molti exhibit in cui si entra nella Selva Oscura con una bella scenografia, c'è un ologramma che vi accompagna e vi invita a fare le esperienze. Dopodiché il primo exhibit è il metaverso, dove voi camminate tra le creature infernali. Finito il metaverso c'è un'altra esperienza dell'Infinity Room, che è un'esperienza con una sala di specchi. Dopodiché c'è un'esperienza con i visori, ma questa volta da seduti, un docufilm e l'ultimo, la discesa nell'inferno con l'ascensore.
3: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
5: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
15: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
16: Latte e miele. Latte e miele.
17: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
18: Radio Latte e Miele.
16: La tua musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Wow, Luca! Hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Sette Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è Sette Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, Sette Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su Sette Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: Radio Latte Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 8 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
4: stelle. Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti, affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlar chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario con Sole e Mercurio in opposizione è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno, io non credo che i Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

Comuni immortali, Achille Lauro subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox ad aprire la nostra mattinata insieme di domenica 24 maggio 2026. Ciao da Francesco Carrubba alla voce, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Ancora buongiorno, stiamo insieme dalle 8 alle 10 come ogni sabato e ogni domenica su Latte Miele. Tra l'altro oggi una giornata particolare vicino agli studi della radio, perché a Milano arriva il Giro d'Italia. Infatti il nostro Umbertino resterà bloccato dopo la diretta, non potrà tornare a casa con le strade chiuse. No, scherziamo. È bello che una grande manifestazione attraversi un po' tutta Italia. A proposito del nostro paese, questo è tempo, è periodo di saggi di fine anno di tutti i tipi: canto, musica, danza, teatro. Umbertino dice che lui ha il saggio di danza classica, io non ci credo tanto. Noi per esempio radio abbiamo il saggio di danza invece di Matilde Drizzi, la nostra Matilde che balla. Allora, siccome nella seconda ora avremo un ospite con il quale parleremo del saggio più grande al mondo, io lo chiamo così, in realtà è un vero e proprio concerto in uno stadio. Insomma, avete saggi di danza in vista, non per forza vostri, anche di amici e parenti che magari vi hanno invitato al un saggio di danza lunghissimo in cui si esibiranno 200 scuole per esempio, eh? I vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Fotografie.
5: Latte e miele. Latte e miele.
6: Radio Latte Miele,
5: la tua musica italiana.

premiato come migliore al mondo. Si chiama Monopolele Mediterranean Ukulele Fest, è alla quinta edizione ed è in programma a Monopoli in Puglia dal 28 maggio al 1 giugno. È stato premiato agli Ukis, che è proprio un festival tutto dedicato ai riconoscimenti per questo strumento. È una chitarrina piccolina con questi suoni un po' esotici. Nel programma di questo festival, il Monopolele, ci sono artisti come Daniel O, che ha vinto per 6 volte il Grammy Award, ma anche Erika Mu, Paolo Damiani, e poi artisti provenienti da tanti paesi: le Hawaii, la Norvegia, la Francia, Paesi Bassi, il Regno Unito, anche la Slovacchia e ovviamente l'Italia. E quindi per 5 giorni a Monopoli ci sono concerti, performance di strada, improvvisazioni di sera, di notte, all'aperto, nel centro storico, ma anche al Porto Antico, nelle chiese, nei chiosi, tra le piazze, insomma ovunque suonano l'ukulele. Sapete che in Tutti Amano il Weekend ci piace anche segnalare le cose belle che succedono in giro per l'Italia. Quando ho parlato di questo festival e dell'ukulele a Umbertino, lui mi ha detto in regia: lo sai che l'ukulele ha un fratello, se non un padre dal punto di vista degli strumenti? È uno strumento che si chiama cavaquinho, e ne parliamo tra poco perché non lo conoscevo. Prima c'è un nuovo singolo, Clara e San Giovanni, le ragazze.

Le ragazze, il primo duetto di Clara e San Giovanni, nuovo singolo su Radio Latte Miele nel nostro fine settimana insieme. Allora, stavamo parlando di strumenti musicali particolari, perché poi la musica è un po' alla base anche del nostro lavoro su Radio Latte Miele. Allora, abbiamo detto del Monopolele Festival e giustamente abbiamo detto, allora, per par condicio dobbiamo parlare anche del fratello dell'ukulele, che è il cavaquinho. Allora, se l'ukulele nasce nelle Hawaii tramite emigranti portoghesi che portarono il loro cavaquinho proprio in giro per il mondo

0: fine del 1800, quindi il cavachino in qualche modo c'era prima, è uno strumento leggermente diverso rispetto all'ukulele, ma praticamente cambia un po' solo nella forma, è un po' più ellittico, i suoni, il modo di suonarlo più o meno sono simili, e il cavachino è ancora molto utilizzato in Brasile, per esempio tra samba, bossa nova, insomma è uno strumento che suona ancora. Quante cose che potete scoprire grazie a Tutti Amano il Weekend e a Radio Latte Miele. Allora, questa era la pagina della cultura, tra poco ci concentriamo sull'informazione e l'attualità. Tutti amano, wow. Tutti
1: amano il weekend. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
10: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
11: Aperti anche la domenica a pranzo.
0: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica inizia con due canzoni molto cinematografiche. La prima è Poster di Claudio Baglioni dal 1975, poi andiamo nel 1983 con i Mattia Bazar, Vacanze Romane.

0: Nel viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele ci ha portato nel decennio degli anni 80. Qui eravamo nel 1983 e poi tra poco il nostro viaggio musicale continuerà e invece dobbiamo dedicarci all'attualità, all'informazione. Ci sono degli aggiornamenti delle ultime ore a partire dalla sparatoria che è avvenuta negli Stati Uniti, nei pressi di uno dei checkpoint vicini al perimetro della Casa Bianca. E quindi l'attenzione è stata subito elevatissima, tanto che è scattato subito il cosiddetto lockdown, cioè la Casa Bianca proprio è stata messa in sicurezza in pochi istanti, in cui sono stati sparati, pare, almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'aggressore è stato identificato in Nazir Best, che avrebbe appunto aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service, che hanno risposto sparando, e poi il 21enne è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Durante l'attacco è rimasta ferita una persona che si trovava per caso nei paraggi. Sul posto, lo dicevamo, sono intervenuti gli agenti federali, l'FBI. Al momento della sparatoria, Donald Trump, il presidente americano, era all'interno della Casa Bianca ed era impegnato in incontri dedicati ai negoziati con l'Iran, di cui parleremo tra pochissimo. Nazir Best era già noto agli agenti del Secret Service. Torniamo alla musica, al nostro viaggio nel tempo. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Destinazione Paradiso con Gianluca Grignani dal 1995 su Radio Latte Miele. Torniamo all'attualità internazionale perché sembra che sarebbe pronto un accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire. Allora, è stato proprio il presidente americano Trump a dare alcuni aggiornamenti su questo accordo, anche se si aspettano ancora i dettagli precisi. Comunque Trump ha detto che l'accordo con l'Iran è stato in gran parte negoziato, lo stretto di Hormuz sarà aperto. Allora pare che l'intesa preveda una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e in questo periodo appunto lo stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto, l'Iran potrà vendere liberamente il petrolio, parallelamente si terrebbero i negoziati per limitare il programma nucleare di Teheran, si fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano. Non è chiaro però se tutto questo porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche appunto le richieste americane sul nucleare. Intanto Trump ha detto anche di aver aggiornato molti altri paesi con una telefonata su questo accordo, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti, la Turchia, l'Egitto, insomma tanti paesi dell'area che aspettavano rassicurazioni, un po' come tutti noi.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Spot.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
10: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
11: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione.

0: Polinesia Gazzelle dal 2019, il viaggio nel tempo della musica di Radio Latte Miele ci ha portato anche negli anni 2000. Torniamo rapidamente ai giorni nostri, perché c'è un altro aggiornamento internazionale importante delle ultime ore che ci porta in Ucraina. Ogni tanto magari ne parliamo di meno, ci facciamo meno caso, ma la guerra continua anche lì. Ci sono missili balistici su Kiev lanciati nelle ultime ore, hanno fatto almeno un morto e oltre 40 feriti. La notizia è proprio questa: la Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio che viene chiamato Oreshnik contro la regione di Kiev, contro alcune città in particolare, proprio nell'ambito di questa nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese nelle ultime ore durante la notte. Le forze russe hanno colpito proprio anche Kiev con missili balistici e anche con droni. Queste sono alcune notizie che arrivano dai media internazionali, alcune devono essere ancora confermate, non è chiaro, non ci sono dichiarazioni in particolare da parte della Russia, ma anche dall'Ucraina si attendono delle conferme in più.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: 9 e 1
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Questa canzone di Saif è bella sempre, ma quando cade di domenica ancora di più. Perché? Perché si intitola Buona Domenica. E così inizia la seconda ora di Tutti amano il weekend in questa domenica 24 maggio. Ciao di nuovo da Francesco Carruba alla voce, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Allora, torniamo per un attimo sul Giro d'Italia, perché oggi c'è la nuova tappa che parte da Voghera e arriva proprio a Milano, e quindi sì, Umbertino resterà chiuso in studio in radio perché non potrà uscire con le strade chiuse, non potrà tornare. No, scherziamo. Tra l'altro c'è Vingegaard, che è la nuova maglia rosa, perché il ciclista danese ha vinto proprio la tappa a Aosta Pila, e d'altra parte era il grande favorito della vigilia e ha scalzato dalla vetta il portoghese Eulalio, che sta facendo comunque un bel Giro d'Italia, tanto parlare di sé. Ricordiamo il numero per i vostri messaggi, il 335-787-1910. Così, oggi vi avevo lanciato a inizio puntata il tema dei saggi, perché questo è periodo, tanti bimbi che frequentano le scuole magari hanno il saggio di danza, di chitarra, di strumento, di ballo, di tutto e di più, e quindi magari anche voi siete invitati in questi saggi, che a volte sono lunghissimi, però è anche emozionante vedere insomma i ragazzi che si impegnano sul palco. Tra poco parliamo di un saggio molto particolare, in realtà è un concerto in uno stadio con la più grande rock band al mondo, formata da 1000 musicisti, però in fondo è comunque un bel saggio, perché ci sono degli artisti che si esprimono davanti a un pubblico, e tra poco chiacchieriamo con l'organizzatore di tutto questo.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: porno. Porno con le bambole di pezza su Radio Latte Miele, c'è del rock. Noi lo alimentiamo subito con Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin' Mille. Ben ritrovato Fabio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi anche la domenica mattina, anche abbastanza presto, insomma, ma anche perché probabilmente hai questo appuntamento imminente con Rockin' Mille per la prima volta in concerto all'Allianz Stadium di Torino sabato prossimo, 30 maggio. Fabio, a che punto sono i preparativi?
1: Beh, insomma, adesso cominciamo ad entrare veramente nel vivo del concerto. Abbiamo oltre 1000 musicisti che vengono un po' da tutto il mondo. Ci sono l'ultima settimana per loro per prepararsi, e tutta la produzione che deve partire, perché dobbiamo trasformare lo stadio in un ambiente che ospiterà così tanti musicisti. È uno spettacolo che comunque è piuttosto articolato e complesso.
0: Certo, ma ricordiamo che Rockin' Mille è la più grande rock band al mondo, che appunto, come diceva Fabio, raccoglie musicisti che per l'evento, il concerto, l'occasione arrivano da ogni angolo del pianeta. Come si dividono tra chitarristi, bassisti, batteristi, tassieristi, cantanti? Avete voi dei numeri oppure è spontanea la raccolta dei musicisti?
1: No, non è spontanea, in realtà sono numeri che si sono perfezionati nel corso degli anni. A oggi la formazione prevede 200 cantanti, 200 bassisti, 200 batteristi, 350 chitarristi, una sessantina di tastiere, e poi per il concerto di Torino avremo una cinquantina di fiati e poi una ventina di archi. Quindi bene o male è un numero importante.
0: Certo, ma la sezione un po' orchestrale è abituale o è una novità?
1: È una novità data dai pezzi che dovremo suonare. Faremo La Terra dei Cachi con gli Le Storie Tese, perché celebreremo, sì, i 30 anni di questo pezzo, che insomma ha fatto un po' la storia. E La Terra dei Cachi era stata composta per far suonare tutta l'orchestra di Sanremo, e quindi anche noi ci siamo dovuti adeguare e quindi chiamare anche dei musicisti che solitamente non coinvolgiamo, in numeri comunque elevati, come facciamo sempre.
0: Che meraviglia. Allora, hai già spoilerato un ospite che è stato annunciato in questo periodo, appunto Ielio e Le Storie Tese, e resta con noi Fabio, perché tra poco ci togliamo qualche altra curiosità su questo grande evento di Rockin' Mille allo stadio di Torino. Prima c'è il disco weekend di Radio Latte Miele e poi torniamo proprio con Fabio Zaffagnini a chiacchierare.

0: Santa.
1: Santa LDH7, il disco Weekend di Radio Latte e Miele. Noi stiamo guardando al prossimo fine settimana con l'appuntamento di Rock in 1000 sabato prossimo allo stadio di Torino. Stiamo raccontando tutto questo con Fabio Zaffagnini, che è il fondatore di Rock in 1000. Fabio, parlavamo degli ospiti, abbiamo detto di Elio Le Storie Tese, poi c'è anche un po' di rap, ci sono dei direttori d'orchestra incredibili, giusto?
2: Sì, verrà Nitro che canterà Killing in the Name of Rage Against the Machine, quindi un pezzo bello, bello energico come nelle sue corde. A dirigere l'orchestra ci saranno Daniel Plenz dei Selton e Rodrigo D'Erasmo, che sono direttore, violinista, insomma, che ha lavorato con, che ha suonato con gli After Hours. A dirigere l'orchestra, condurre il concerto ci sarà Lodovica Comello, quindi bene o male ci sono tanti ospiti che vanno ad arricchire uno show che prevede 2 ore di musica rock, di rap, insomma, in cui andremo a sperimentare tante cose sempre suonate in 1000.
1: Tra l'altro prima mi ha incuriosito perché dicevi che appunto tutti i musicisti, queste centinaia di chitarristi, batteristi, bassisti, tastieristi, si stanno preparando e stanno utilizzando un'applicazione, giusto? Su cui ci sono materiali, contenuti, video con cui possono preparare i brani della scaletta?
2: Esatto, noi gestiamo tutti i musicisti da remoto, li reclutiamo online, si possono iscrivere quando vogliono e una volta che hanno superato l'audizione, si sono iscritti all'evento e sono stati accolti, devono studiare e prepararsi attraverso un'app che noi abbiamo costruito, che prevede tutte le informazioni logistiche, tutti i materiali su cui studiare. Loro hanno 2-3 mesi almeno per prepararsi, noi poi dopo tracciamo se stanno studiando, se stanno andando avanti, e poi dopo ci incontriamo 2 giorni prima del concerto, facciamo quindi un paio di giornate di prove dalla mattina alla sera molto intense e al terzo giorno sono tutti pronti per fare un concerto di 2 ore, pur non essendosi sostanzialmente mai incontrati prima se non in quei 2 giorni di prove.
1: Così nasce lo spettacolo di Rock in 1000. Un'ultima curiosità, ho scoperto che ci sono anche le Rock in 1000 Jam, cioè sono degli eventi live diffusi. Ci spieghi, ci racconti un pochino come funziona, no? Perché magari tanti musicisti possono essere interessati.
2: Sì, Rock in 1000 oggi conta circa 110.000 musicisti provenienti un po' da tutto il mondo che però non hanno così tante occasioni di incontrarsi ci sono solamente i grandi concerti negli stadi, quindi certo. Abbiamo deciso di organizzare a cadenza, diciamo così, settimanale in varie città del mondo, quindi da Los Angeles a Madrid per finire a Milano, Roma, Bologna, delle jam session in cui si possono trovare, suonano insieme in dei locali e quindi possono coltivare la loro passione per la musica, possono continuare a suonare anche se non ci sono grandi concerti da stadio, un po' un modo per continuare a vivere la musica nel mondo reale, incontrarsi, fare amicizia, che credo che sia una cosa importante, soprattutto al giorno d'oggi.
1: Probabilmente Rock in 1000 anche per questo è la community di musicisti più grande al mondo. Tra l'altro, per chi non conoscesse la storia di questo progetto di Fabio, incredibile, c'è su YouTube il documentario che celebra proprio i 10 anni di questa storia straordinaria di Rock in 1000, se volete andare a dare un'occhiata. Ricordiamo, appuntamento sabato prossimo 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino con il grande concerto di Rock in 1000. Grazie mille Fabio Zaffagnini.
2: Grazie a tutti, vi aspetto a Torino, sarà uno spettacolo grandioso.

0: Casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Sì, finale.

0: Dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
2: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica ci fa riscoprire due canzoni molto particolari. Partiamo con Se mi vuoi lasciare di Michele dal 1963 e poi c'è Non so che darei, Alan Sorrenti dal 1980.

Non so che darei dal 1980 Alan Sorrenti nel nostro viaggio nel tempo della storia della musica italiana su Radio Latte Miele. Allora, torniamo subito proprio alla giornata di oggi, perché si sono aperti i seggi in 894 comuni. Ci sono anche città importanti al voto come Venezia, Reggio Calabria, quelle un po' più grandi, insomma. Si vota per le elezioni comunali, le elezioni amministrative, fino alle 23 di oggi, poi domani dalle 7 alle 15, non in tutte le città, quelle dove è finito il mandato e quindi bisogna rinnovare il consiglio comunale, eleggere il sindaco. I capoluoghi di provincia coinvolti sono 18, insomma sono tante comunque le città interessate. Sentivo di diversi milioni di italiani alle urne. È un test magari che potrà poi avere anche chiavi di lettura nazionali, staremo a vedere. Vi ricordo anche che nei comuni con più di 15.000 abitanti potrebbe esserci il ballottaggio, nel caso si terrà il 7 e l'8 giugno. Continuiamo con la nostra musica italiana, il viaggio nel tempo, in particolare tra palco e realtà. Ligabue ha fatto un post molto lungo per ricapitolare il suo mese di maggio, perché è stato effettivamente particolarmente intenso tra concerti, ha inaugurato la location di Santa Giulia a Milano, è stato anche al Quirinale da Mattarella.

0: Luciano Ligabue dal 1997 canta quella dimensione che sta tra palco e realtà, una dimensione che riguarda la musica, i musicisti, i concerti, ma in fondo tutti gli artisti, anche per esempio quelli del cinema. Umbertino subito prontissimo ci ha messo la cosiddetta base cinema. Perché parliamo del grande schermo? Perché si è concluso il Festival di Cannes proprio ieri sera con la grande cerimonia e quindi c'è la Palma d'Oro che è stata assegnata a Cristian Mungiu, regista rumeno, con il film Fjord, che è piaciuto trasversalmente anche per i temi che tratta. Poi premio della giuria a The Dreaming Adventure di Valeska Grisebach. Migliori attori, ci sono stati degli ex aequo tra gli attori del film Coward di Lucas Daunt e quelli del film All of a Sudden di Hamaguchi, che tra l'altro era anche tra i candidati, insomma, alla Palma d'Oro. C'è stato un ex aequo abbastanza raro, quindi storico, nel premio per la regia, vinto da Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bola Negra e Paweł Pawlikowski di Fatherland. Io vorrei fare a questo punto una proposta al festival, in generale ai festival di cinema per le prossime edizioni, insomma, in gara solo registi e attori con nomi facilmente pronunciabili. Grazie.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Padre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Ogni tanto Gianna Nannini dal 2010 su Radio Latte Miele. Allora, prima di arrivare verso i saluti e la chiusura di Tutti Amano il Weekend, parliamo anche del quinto appuntamento del mondiale di Formula 1. Siamo sul circuito cittadino di Montreal, che tra l'altro ricordiamo è un circuito dedicato all'ex ferrarista, grandissimo pilota Gilles Villeneuve, ed è tutto pronto per questa gara del Gran Premio del Canada. È sempre favorita la Mercedes, che tra l'altro ha conquistato la vittoria sia nella gara veloce, la gara sprint, e quindi ha conquistato poi anche la prima fila in qualifica con protagonista George Russell. Senti come vanno veloci in Bertino, mamma mia, il monoposto incredibile, Russell ha ottenuto, ha vinto la gara sprint, e poi appunto per il terzo anno di fila si è guadagnato la pole position. Il pilota britannico ha vissuto anche una sorta di duello con il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, sia durante la sprint e poi anche nelle qualifiche. L'ha battuto per 68 millesimi, un niente praticamente. La McLaren invece si è presa la seconda fila nella griglia di partenza con Lando Norris, campione del mondo, davanti a Oscar Piastri. E la Ferrari? C'è ancora un po' da migliorare, si parla soprattutto del motore, insomma, che va un po' migliorato, sistemato, dai. E allora Leclerc e Hamilton hanno completato la gara sprint al quinto e al sesto posto. In gara Hamilton partirà dal quinto posto, Leclerc invece sarà ottavo.

0: 9:59.
1: Buongiorno Guido Monti, Dania Cericola, come state?
2: Ma buongiorno Francesco, bene, bene.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Bene, bene. Un po' stravolti da questo caldo assurdo.
3: Stravolti addirittura.
2: Io sì.
3: Ma sono stati 2 gradi in più del solito.
2: Capito, lui sminuisce, ma invece dovete vederlo, altro che.
1: No, beh, le medie del periodo sono un po' più alte del solito, anche fino a 8 gradi, insomma.
2: Direi di sì. Io in questo periodo guardo continuamente le previsioni per vedere se arriva il temporale, se scende la temperatura.
3: È quello che hai caldo.
2: Certo. No, il caldo lo sanno tutti oramai i nostri ascoltatori che io detesto il caldo.
3: Buona
2: proprio.
3: Domenica.
2: E quindi lo sanno.
1: Ma c'è la musica a rinfrescarci, musica di latte e miele.
2: Ma certo.
3: Beh, insomma, adesso non esageriamo,
1: ecco, ma hai messo la pioggia rinfrescante, Umbertino? Ah, hai sentito? Questo è un temporale. Aiuto. Tra l'altro, Umbertino oggi ha la maglietta di Don Chisciotte e Sancho Panza. Me ne accorgo
2: bellissimo.
1: Ora.
2: Bellissimo.
1: E allora ve lo lascio in regia per le vostre 3 ore. Ciao, Guido. Ciao, Dania.
3: Ciao.
1: Dimmi Guido.
3: No, dico, pensa che fortuna che abbiamo noi, che abbiamo Umbertino.
1: Vi tocca.
2: Ma povero Umbertino. Poverino.
1: Io farò un'apparizione dalle 8 alle 10 mercoledì, poi ci ritroviamo sabato e domenica sempre su Radio Latte Miele. Ciao.
2: Grazie Francesco. Buona domenica. Ciao.
3: Ciao Francesco.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte stelle.
5: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti e affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlar chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione, stagione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante, perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario con Sole e Mercurio in opposizione è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno. Io non credo che Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Già.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica.
0: C'è rosso sul calendario, è domenica in effetti.
1: In effetti, sì.
0: È il 24 di maggio. Buongiorno, ben alzati, ben svegliati.
1: Buongiorno a tutti, buona colazione, se state facendo colazione ovviamente.
0: Sì. Siete con noi, con Dania e con Guido, in diretta su Radio Latte Miele, fino alle 13 con questo appuntamento che si chiama Latte Miele a casa mia.
1: Ovviamente lui è ospite,
0: Io sono sempre ospite.
1: Che ospite lungo,
0: sono,
1: ragazzi,
0: sono
1: mamma mia.
0: Ospitissimo.
1: Che lunghezza questo ospite, ragazzi.
0: Senti, non fare così, su.
1: No. Certo,
0: so
1: certo.
0: Che... anche tu sei attenta a quello che accade nel mondo.
1: Ah certo, ovviamente.
0: Quindi
1: non posso farne a meno.
0: Sei pronta?
1: Sì, sono
0: pronta. Oggi c'è una tappa importantissima, c'è il Giro d'Italia,
1: ecco,
0: che passa da Milano.
1: E infatti Milano è praticamente bloccata. Ci sono parti della città in cui non si può più entrare,
0: già da ieri sera.
1: Se ti ricordi, già da ieri sera.
0: Va bene. No, perché ti parlavo di questa cosa?
1: Perché? Dimmi.
0: Perché l'idea era di mandarti a fare un giro, ma...
1: Ah,
0: fai un giro al giro.
1: Faccio un giro al giro? Ma sai
0: no,
1: in bicicletta non
0: so
1: sto molto in equilibrio.
0: So che non hai molto equilibrio.
1: No.
0: Però lì ci sono degli sportivi da vedere, tu ti metti
1: dietro
0: le trassette.
1: Eh beh, certo, questo caldo qui.
0: E godi con attenzione senza pedalare.
1: Con questo caldo potrei svenire in
0: allora,
1: un secondo e mezzo.
0: Buona domenica a tutti, anche a chi non intende pedalare.
1: Esatto.
0: E la linea subito, immediatamente alla redazione, ci sono le notizie.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi, vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì le esordio di Sinner contro il francese Tabure. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Spot.
9: Wow, lui
3: Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ma nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
13: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
14: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
1: L'acqua è paziente, l'acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, bambina mia, ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno come fa l'acqua. Margaret Atwood.

0: Sorry,
1: tesoro.
0: Dei pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele con Dani e con Guido. Buona domenica ancora, ben alzati, ben svegliati e ben ritrovati, perché ormai questo sta diventando un club, no? Cioè, tante persone che ritornano, che accogliamo idealmente a casa nostra. Questo è un condominio un po' particolare, certo. Troviamo spazio anche per te, cioè
1: anche per me,
0: no, per te che sei all'ascolto.
1: Ah no, per me, dice, cioè, per
0: sei,
1: forza,
0: sei benvenuto, sei benvenuta, certo, a casa nostra, a casa tua.
1: E se vuoi comunicare con noi, io ti do un numero, è importante.
0: Sì, sì.
1: 3357871910, se vuoi, non so, salutarci, mandarci un pensiero.
0: I messaggi di WhatsApp, per
1: i messaggi di WhatsApp.
0: Un punto di collegamento tra noi e voi, voi e noi, noi e voi, voi e noi.
1: Esattamente.
0: Stamattina avremo una mattinata naturalmente con il colpo secco,
1: sì,
0: più
1: sì,
0: in là,
1: sì.
0: Quindi il numero vi serve, perché poi vi chiediamo, certo, di abbinarvi, certo, alle nostre canzoni. Poi sapete che alla domenica abbiamo sempre un ospite intorno, uh-huh, a mezzogiorno, e stamattina andiamo a cercare di metterci in contatto con Daniele, che è Daniele Piccinillo,
1: sì,
0: che è un esperto, è un teologo diplomato in teologia,
1: ma è
0: anche un medium esperto in fenomeni paranormali, è proprio un indagatore del mistero, e come dicevamo ieri, la vita è tutto un po' un mistero,
1: certo,
0: sono tante,
1: certo,
0: sfaccettature. Vediamo un po' che cosa ci racconta lui, perché è un personaggio.
1: Bene, no, non vedo l'ora di ascoltarlo,
0: perché ho detto indagatore del mistero, perché lui presentava insieme ad un altro, Pablo, Mistero su Italia 1, che è stato un appuntamento televisivo storico per chi vuole capirne di più,
1: esatto,
0: di medium, di fantasmi, di case infestate, e poi ne parleremo,
1: certo,
0: magari
1: con
0: proprio
1: lui.
0: Con lui,
1: certo, certo.
0: E a proposito di misteri, no, cioè ormai è partita.
1: Che cosa?
0: È partita la disclosure totale, no? Insomma, sostanzialmente il Pentagono ha pubblicato una seconda serie di documenti sugli UFO, e questa,
1: certo,
0: è un'altra tranche di documenti su quelli che sono gli avvistamenti di oggetti non identificati. Sono 64 file su UFO o UAP,
1: sì,
0: che significa Unidentified Anomalous Phenomena. Ormai fa più di moda, più di moda.
1: È più di moda.
0: Dire UAP,
1: UFO è ormai è una cosa antica.
0: Certo. Oh, 6 PDF, sì, 7 file audio e 51 video che sostanzialmente documenterebbero l'incontro tra fenomeni anomali non identificati e velivoli, sì, militari, con, sì, immagini anche non troppo chiare, un po' sgranate, che però sono accompagnate da descrizioni molto molto dettagliate.
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè, misteri anche qui, ma chi lo sa. Adesso poi magari ne parliamo più in là. Intanto buona giornata, buona domenica, e beccatevi questa canzone, visto che siamo nel mondo delle canzoni nuove, eh? Abbiamo sentito i Pinguini Tattici Nucleari e adesso c'è Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Queste sono le canzoni nuove e attingiamo a piene mani dalle canzoni che sono uscite in settimana, e c'è anche questa, Lunedì Nero, Mr. Rain su Radio Latte Miele.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Uni Euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Uni Euro.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Non si diventa illuminati immaginando figure di luce, ma divenendo coscienti del buio. Carl Gustav Jung.
1: Guarda, guarda lì, guarda lì, guarda come sventola.
8: Che cosa?
1: La bandiera.
8: La bandiera gialla?
1: È gialla.
8: Giallissima,
1: già.

0: canzone, quella di Vasco Rossi, per il nostro viaggio nel tempo. È stato splendido e sarà anche splendido perché ormai siamo alle porte del tour di Vasco. Sono 6 tappe, ognuna di 2 giorni, con partenza da Rimini proprio la prossima settimana, il 29 o 30 di maggio, e poi via in giro per l'Italia fino al 29 giugno a Udine, Ferrara, Olbia, Bari e Ancona. È un appuntamento molto sentito e tutte le tappe sono già sold out da un anno.
1: Ecco, e quindi è inutile tentare di andare a vedere il nostro Vasco.
0: Però diciamo che il popolo del Vasco è in movimento ed è in fibrillazione per questo appuntamento che si ripete e che quest'anno avrà un grande successo di nuovo.
1: Certo.
0: A proposito di successi
1: e di capsula del
0: tempo, cosa è successo?
1: Di capsula del tempo.
0: E cosa è successo?
1: Beh, ho trovato questa notizia che mi sembra molto carina. Durante i lavori di manutenzione ordinaria alla North Canton Middle School, il custode Chas Pyle ha notato qualcosa di strano nascosto dietro un vecchio armadietto all'interno di un muro. Praticamente era stato murato questo armadietto. C'era una borsa rossa che apparteneva a un'ex studentessa di nome Patty Runfola. L'ha persa, pensate, nel 1957. Dentro questa borsa si è fermato il tempo, perché c'era la sua carta d'identità, le tessere di iscrizione a organizzazioni scolastiche del tempo, quindi è bella questa cosa, i biglietti, foglietti di carta, il trucco, il pettine, persino una gomma da masticare ancora intatta, non masticata, cioè
0: nuova, impacchettata.
1: C'erano per esempio le foto dei familiari, un cane, tutto congelato nel tempo. E purtroppo, quando la borsa fu ritrovata, la signora era già andata sul ponte nel 2013.
0: Altrove.
1: Però sono stati contattati i figli, che hanno dato il permesso di appunto fare vedere e dare questa notizia. All'interno c'erano 9 monetine che i ragazzi si sono divisi, e come un portafortuna e un ricordo della loro mamma. Cioè, questa notizia mi ha...
0: È curiosa.
1: È curiosa, ma è dolce. È molto dolce, molto carina. È una capsula del tempo chiusa dentro una borsa rossa.
0: A proposito di capsula del tempo, ti ricordi?
1: Che cosa?
0: Quella primavera lì.

0: bene,
1: dai,
0: bene.
1: Che carina, primavera. Ah, Marina Rey. Tu era tantissimo che non sentivo questa pezzo.
0: No, no, certo.
1: Ma no, non ti lascio, stai tranquillo.
0: Ma no, ma parlavo della canzone.
1: Sì, ho capito.
0: Non del nostro menage. Buongiorno, buona domenica a tutti. Siete con Radio Latte Miele. Le voci che sentite sono quelle di Dania e di Guido. Il sottoscritto è ospite a casa sua.
1: Ovviamente.
0: E intanto facciamo un saluto ad un ascoltatore
1: che è in macchina,
0: che ci ha scritto in auto.
1: Vi sto ascoltando.
0: Sì, si chiama Marco. Grazie, buona domenica.
1: Ciao Marco.
0: Grazie per essere
1: buona
0: con
1: domenica.
0: Noi. Un saluto a chi ci sceglie, a chi ci manda anche le fotografie. Ce n'è una molto carina.
1: Sì.
0: No, ha fatto una foto, guarda qua, con un coniglietto.
1: Ma che carino.
0: Ma così simpatico.
1: Ma così carino, bellissimo.
0: Vestito col pigiama. Ma
1: amore.
0: Io non lo so, ma come si fa?
1: Povero coniglietto.
0: Vabbè. Senti, volevo dirti a proposito di primavera, di fiori,
1: sì,
0: di meraviglie,
1: sì,
0: che leggo su Repubblica che il Teatro Ariston di Sanremo,
1: sì,
0: la città dei fiori, ospita da ieri,
1: sì,
0: una mostra che viene definita la mostra dell'anno. È dedicata integralmente a Mike Bongiorno, uno dei padri della TV.
1: Eh beh, certo, se lo merita.
0: È come un parente, no? Cioè,
1: è un parente, sì, è vero.
0: La mostra si chiama Mike Bongiorno, l'uomo, il mito, e c'è un'associazione che porta il suo nome con il figlio Niccolò che ha curato il progetto espositivo. Io ve lo dico, sono oltre 100 foto con documenti numerosi, memorabilia e filmati e materiali audiovisivi anche mai visti in pubblico. Beh, se
1: bello,
0: siete da quelle parti, approfittatene.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
12: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Go Tribe, Achille Lauro su Radio Latte e Miele. E insomma, ieri sera siamo andati a vedere un'amica
1: un'amica fantastica. Un saluto, voglio fare un saluto a lei.
0: Sì.
1: Deborah Villa. Siamo andati a vedere il suo spettacolo Comedy Deb, ragazzi. Non ridevo così da anni.
0: Brava, devo dire la verità,
1: brava.
0: Non stiamo facendo pubblicità perché era l'ultima data.
1: No, era l'ultima data, quindi.
0: Però mi sembra carino di, insomma, ogni tanto ospitiamo degli amici, delle amiche qui a Radio Latte e Miele, poi vai a vederli in teatro e esci e dici: oh, finalmente per un'ora e mezza non ho pensato a quello che accade sul pianeta.
1: Esatto.
0: Mi sono trovato bene in leggerezza e
1: abbiamo
0: in allegria.
1: Fatto tante risate, tanti applausi. E lei tiene la scena da sola per quasi due ore, insomma, e non riesci a staccarti un attimo dal guardarla e dall'ascoltarla, perché è veramente straordinaria. E poi sapete una cosa, mi piacciono le persone semplici, modeste e empatiche. Lei è così. Mi piacciono le persone che ti abbracciano forte. Lei ieri, quando mi ha vista, mi ha abbracciata forte, non quegli abbraccini, sai, no? Quelli un po'
0: sfigatini.
1: Un bel abbraccio, un bel sorriso di cuore. Brava, grande persona, bella anima.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 10:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido. Buona domenica ancora a tutti, ben alzati, ben svegliati, insomma prendiamo le cose con calma.
1: Come sempre, certo.
0: È domenica.
1: Invece
0: bisogna
1: guarda,
0: andare
1: io
0: lentamente.
1: Oggi invece devo correre.
0: Tu non ce la fai a star ferma, mai.
1: No, io vorrei stare ferma, ma devo correre.
0: Certo.
1: Ragazzi, devo andare assolutamente a pulire gli split, a disinfettare gli split, perché ho deciso che non chiamerò mai più nessuno a fare questo lavoro, perché è una stupidaggine, si può fare, e ti buttano lì dei prezzi i ragazzi cioè da denuncia
0: per la gestione dei filtri dell'aria condizionata.
1: Ma capite che cioè vai su con una scala, togli i filtri quelli di plastica, spruzzi sulle lamelle un po' di disinfettante, mandi di nuovo in funzione il condizionatore e poi rimetti sui cosi di plastica, cioè voglio dire non è una e 2 anni fa è capitato che appunto questo signore è venuto a fare questa manutenzione e poi mi ha sbattuto lì una cifra, ragazzi, da capogiro.
0: Lasciamo stare.
1: A quel punto ho detto
0: lo faccio da solo.
1: Quindi, ragazzi, appena finisco la diretta, tiro fuori la scala, salgo e vado a sistemare gli split perché qua si soffoca. Il signor Guido Monti invece mi tiene la scala.
0: Sì.
1: E lui collabora molto, capisci? Cioè, mi tiene la scala, giusto?
0: E quindi
1: niente, volevo.
0: No, ma dove
1: volevo,
0: vuoi arrivare?
1: Ma niente,
0: cioè, perché tu preparti, fai un discorso e dici, vabbè, arriverà a qualcosa.
1: No, niente, volevo dirvi che oggi. E tu hai detto calma, no? Invece io oggi calma zero proprio.
0: Certo.
1: Devo correre, fare questo, poi devo andare a fare le prove per uno spettacolo.
0: C'è lo split?
1: E c'è lo split, basta.
0: C'è il Giro d'Italia?
1: E no, quello non mi.
0: C'è il Vaffangiro?
1: No, non vado al Giro d'Italia, no. Devo fare tutte queste cose qua. Faccio il giro a casa, faccio ginnastica.
0: Come faremo?
1: Ma non lo so.
0: Il diversa, ma.
1: Ecco, lo vesso.
0: È così.
1: Lo vesso, senz'altro.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
11: Sì,

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Vi sono momenti minuscoli di felicità e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza.

0: Colpo secco.
1: Colpo secco.
0: Colpo secco.
2: E si replica.
3: Come si replica?
2: Eh sì, l'abbiamo già fatto ieri.
3: Ah,
2: oggi
3: beh,
2: si replica.
3: Sì, beh, colpo secco, ormai è diventato proprio appuntamento fisso.
2: Del sabato e della domenica.
3: Sì, sì, apriamo la nostra capsula del tempo, vediamo che cosa c'è all'interno e estraiamo la canzone per la quale poi chiediamo l'abbinamento. C'è un numero di WhatsApp.
2: Esatto, ve lo ricordo, 335-787-1910 per abbinarsi al pezzo di Dania o al pezzo di Guido.
3: Bene, allora cosa hai scelto oggi?
2: Parto
3: per
2: io?
3: Colpo secco, sì.
2: Parto io. Io ho un Lucio Dalla meraviglioso, Felicità.
3: Con Gianni Morandi.
4: Sei tutte le stelle del mondo a un certo momento. Venissero giù. Tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.

casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno.

0: Ma che dire? Non ci sono parole. No, Gianni Morandi, Lucio Dalla. Ieri ho scelto solo Gianni, ti ricordi? Animale.
1: Sì.
0: E oggi invece ho voluto questo ensemble meraviglioso. Non c'è niente da dire, cioè, Lucio Dalla è un poeta, e solo lui può cantare le sue canzoni, perché ha dentro tutto: malinconia, dolcezza. Vabbè, e sono innamorata di Lucio Dalla.
1: E infatti hai sparato il tuo colpo secco.
0: Ho sparato il mio felicità, Lucio Dalla. Adesso tocca all'altro rincopiteco.
1: Sì, questa era del 1988.
0: Sì.
1: Io dico che 10 anni prima, invece, usciva questa canzone. Siccome Lucio Dalla è impegnativo, io ho voluto risponderti con un altro artista con la A maiuscola.
0: Certo.
1: Sono scomparsi tutti e due, ma sono tutti e due
0: purtroppo
1: nei nostri cuori. Allora, Lucio Dalla da una parte, per Dania, per Guido invece, volta la carta, Fabrizio De André.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

0: un classico con Fabrizio De André. Stamattina abbiamo ritrovato Volta la Carta e questa è la canzone che abbiamo estratto dalla mia capsula del tempo.
1: Sì.
0: Se volete abbinarvi potete farlo, c'è un numero di WhatsApp, scegliete o quella che ha scelto Dania,
1: cioè
0: o
1: Felicità,
0: quella che ho scelto io.
1: Io Felicità, Lucio Dalla e Gianni Morandi.
0: Oppure Fabrizio De André, esatto. Volta la Carta.
1: Al 335-787-1910.
0: E poi vediamo, perché qualcuno di voi sarà premiato con i gadget di Radio Latte e Miele.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guilhem Apollinaire.
9: Di tanto in tanto è bene ripescare dall'archivio dischi anche canzoni come queste. Rimmel, Francesco De Gregori.

0: Enrico Ruggeri con il nuovo swing qui su Radio Latte Miele per la domenica mattina, ormai tarda mattinata.
1: Tarda mattinata.
0: Con Dani e con Guido, è quasi l'ora dell'aperitivo, eh? Perché se dico Manicaretti ti agiti.
1: Sì,
0: se
1: certo.
0: Dico aperitivo invece ci sta.
1: Ah, mi spiace, oggi il Manicaretto, come sempre, ci pensi tu,
0: Bottiglia
1: perché
0: di spumante.
1: Io devo
0: oggi,
1: fare altre
0: oggi,
1: cose.
0: Oggi bottiglia di spumante.
1: Adesso, come mai?
0: No,
1: cosa dobbiamo festeggiare?
0: Perché? Ma no, non festeggiamo niente.
1: Ah, ecco.
0: Ma ogni tanto un brindisi ci sta sempre.
1: Sì, è vero.
0: Però leggevo che venerdì è stato battuto un record. Cioè c'è un sommelier che si chiama Mirko Reiner e nella Secta Manufactur Winkler a Cornaiano Appiano.
1: Oh mamma, che nome difficile.
0: Si chiama così.
1: Bravo.
0: È riuscito a sciabolare 96 bottiglie di spumante in un minuto, superando il precedente record mondiale.
1: Quindi l'ha aperto
0: con la sciabola. 96 in un minuto.
1: Mamma
0: non sono
1: mia,
0: poche.
1: Sono tantissime.
0: Che cos'è che ha indotto lui a fare sta cosa? Perché ha capito che il suo rivale più accanito, che è un americano, uno statunitense, si chiama Ashrita Furman, aveva in programma di aggiudicarsi il record mondiale. Allora lui ha detto: non ci penso due volte, alziamo subito l'asticella. 96 bottiglie di spumante stappate con la sciabola, nuovo record mondiale.
1: Wow, complimenti.
0: Poi complimenti. Poi la cosa carina è che queste bottiglie sono già vendute, ovviamente,
1: ricavato
0: e va in beneficenza.
1: Perfetto.
0: Bravo,
1: questo
0: bravo.
1: È bello.
0: Mirko Reiner.

0: Questi sono i Pooh con la donna del mio amico. Adesso voglio capire, perché qui abbiamo concluso il viaggio nel tempo.
1: Eh sì, certo.
0: Ma voglio capire com'è andata la situazione con DJ Aldo, perché sai che ci sono stati ieri questi problemi di carattere diplomatico con la Bulgaria. E lo trattenevano lì. Allora, sentiamo cosa ci ha lasciato in segreteria DJ Aldo.

No, questa non gli è piaciuta. Dovevamo dargli qualcosa che fosse veramente preziosa per noi. E allora, stop. Oh, non bastava neanche il maestro. No. E quindi genialata. Se volete l'Italia vera, eccola qua.

0: Garanga in cambio della tamuriata nera. Adesso si tratta solo di sentire l'amico fratello Gigi Dag e siamo a posto. Contenti?
1: Sì, contentissimi, soprattutto se torni,
2: vai, DJ
1: se
2: Aldo.
1: Ti lasciano tornare. Bene, tamuriata nera, questa versione piace molto, piace.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: notti su Radio Latte e Miele, in questo appuntamento domenicale con Dani e con Guido, in diretta dal nostro appartamento. E prima abbiamo parlato di Disclosure da parte del Pentagono.
1: Sì, sì.
0: Guarda caso, arriva il film Disclosure Day,
1: ecco,
0: di Steven Spielberg, che ritorna ad occuparsi di fantascienza. L'uscita nelle sale prevista per i primi di giugno, l'11 di giugno, se non sbaglio, ed è un thriller fantascientifico che si chiama proprio Disclosure Day, cioè giorno della rivelazione.
1: Rivelazione.
0: E che immagina questo mondo è ormai sull'orlo di una scoperta senza precedenti, cioè l'esistenza di vita extraterrestre e la sua divulgazione al mondo intero. Vabbè,
1: vabbè, io ho sempre pensato di non essere sola in questo universo.
0: No, no, ma certo.
1: E continuo a ribadirlo, cioè per me è assurdo pensare che non esistano altri mondi, altre specie.
0: Però la storia di questo film ruota proprio intorno alla difficoltà,
1: sì,
0: no? Cioè, per dare queste informazioni, cioè l'esistenza di vita extraterrestre deve essere divulgata al mondo e bisogna capire come e in che modo. Comunque c'è un cast stellare. Io te lo dico,
1: sì,
0: Emily,
1: sì,
0: Blunt,
1: certo.
0: Josh O'Connor, Colin Firth, le musiche come sempre firmate da John Williams,
1: sì.
0: ed è una storia un po' particolare. Ora, io non lo so, ma se scoprissi che non siamo soli,
1: sì,
0: Dania,
1: sì, dimmi,
0: c'è qualche cosa che ti spaventerebbe?
1: Beh, certo, mi spaventerebbe magari vedere un essere, che ne so, con le sembianze di un insetto, oppure di un serpente. Cioè, ecco, le sembianze mi farebbero molta paura, ma in realtà mi piacerebbe moltissimo invece dialogare e capire che cosa c'è in un altro mondo.
0: Vabbè, adesso andremo al cinema allora.
1: Andiamo al cinema e vediamo.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Altro tormentone questa, eh?
1: Oh, assolutamente sicura.
0: Al mio paese.
1: Sì, sì. Tutta l'estate lo sentiremo,
0: sì, sì,
1: questo,
0: sì, assolutamente.
1: Pezzo.
0: Serena, sì. Brancale, Levante e Delia su Radio Latte Miele. Tra poco cerchiamo di ospitare al telefono un amico che è Daniele Piccirillo, un parapsicologo.
1: E
0: intanto invece subito la linea va alla redazione perché ci sono le news.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di com'era pericoloso rimanere fermi.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà. Non ho più avuto paura.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà, il titolo della canzone di Giuli, Fabio Concato, su Radio Latte e Miele.
2: Niente, io sento Fabio Concato, mi sciolgo proprio. E lo sai che ho questo amore incondizionato per il nostro Fabio.
1: Lo so.
2: Va bene.
1: È domenica?
2: È domenica, sì.
1: E allora, domenica è sempre domenica.
2: È

0: sempre domenica per tutti quanti e credo che sia una domenica piacevole, gradevole anche per Daniele Piccirillo che ospitiamo al telefono. Benvenuto a casa nostra, ciao Daniele.
1: Buongiorno Daniele. Oh.
2: È un piacere, buongiorno, grazie dell'invito, accettato volentieri, grazie a te.
0: Allora, Daniele è un personaggio che si è occupato per tanto tempo in TV con una trasmissione che si chiamava Mistero. Che andava su Italia 1 e ti sei sempre occupato di cose particolari, anche adesso lo fai perché sei un ricercatore, un esoterista, insomma tante sfaccettature,
2: esatto.
0: Però di quel mondo lì che
1: esploratore del mondo paranormale, giusto?
2: esatto, allora, giusto, giustissimo.
0: Allora ti abbiamo coinvolto stamattina perché il mondo paranormale è chiaramente collegato a delle situazioni che non hanno a che vedere con gli extraterrestri, ma stamattina abbiamo parlato del Pentagono che ha rilasciato altri files che riguardano possibili perché nessuno lo ha detto elementi che ci riconducano lì, insomma.
1: Esatto.
0: Volevo capire che ne pensi tu, insomma.
2: Guarda, niente di nuovo, nel senso che diciamo che dal mio viaggio che ho fatto a Sedona in Arizona già parlavano di questi file all'interno appunto della Casa Bianca. Sono già anni che si parla di questo coinvolgimento della Casa Bianca, che qualcuno vorrebbe renderli noti, altri no. Adesso è uscito qualcosa, ma sono cose che in realtà gli ufologi avevano già detto, quindi sono solo delle conferme. Tra l'altro capita proprio a pennello, perché poi settimana prossima, come sappiamo, uscirà un film che probabilmente ci darà delle altre indicazioni. Però il fatto che ci siano dei fenomeni atmosferici legati al mondo degli alieni e degli extraterrestri ormai è noto, e abbiamo milioni di di interazioni avvistamenti, bravissima. E quindi di conseguenza questi file che cosa ci dicono? Ci dicono che sostanzialmente ci potrebbe essere la possibilità di un contatto, o comunque già di una verità che deve venire fuori. D'altra Bravo. Parte sappiamo che per esempio anche il Vaticano Giovanni XXIII diceva di aver avuto un incontro ravvicinato all'interno proprio del cortile del Vaticano con un extraterrestre.
1: Caspita, ma che meraviglia, questa non la sapevo, ma era ora, diciamo, che questa cosa venisse a galla, dai. Scusami, non volevo interrompere, perdonami, ho sempre pensato di non essere sola nell'universo.
2: Esatto, quello sicuramente è la primo cardine della nostra ricerca, che non siamo soli. Ma tornando un attimo agli Stati Uniti, Obama aveva già detto in maniera quasi, diciamo, imbarazzante, quando gli hanno fatto questa domanda, l'ultima intervista che ha fatto, gli hanno chiesto proprio se lui sapeva contatti con gli extraterrestri da parte degli americani, e lui aveva fatto supporre di sì, ma poi si è rimangiato la parola e Trump si è molto arrabbiato.
0: Perché adesso queste cose stanno venendo fuori comunque sotto l'amministrazione Trump, che di canzone ne ha fatte tante, ma su questo argomento non lo so, non è che si voglia spostare l'attenzione magari dagli Epstein Files non lo so.
2: Senti, allora io ti do ragione, secondo me vuole spostare un po' l'attenzione.
1: Certo.
0: Senti Daniele, non volevamo parlare di disclosure sul mondo UFO, vorrei parlare di altre cose con te, ma lo facciamo tra un attimo. Prima ci sentiamo una canzone qui su Radio Latte Miele.

0: LDIH7 con Santa su Radio Latte Miele. Al telefono con noi c'è Daniele Piccirillo, che è un esploratore del mondo paranormale, fai delle ricerche particolari, vai a vedere se le case sono infestate o meno, e adesso stai lavorando da qualche parte? Sei in qualche magione?
1: Guarda, una cosa interessante, c'è questo medico che ha comprato un castello nei pressi di Bologna e mi ha contattato perché non solo sentiva dei tonfi all'esterno di notte, come se qualcuno cadesse dalla torre.
2: Ah,
1: in realtà,
2: sì.
1: In realtà poi ha fatto una ricerca e si è reso conto che all'interno della torre si erano, diciamo, nascosti una ventina di SS che furono clivellati dalla contraerea americana e quindi cadevano dalla torre. E quindi lui ha fatto questo collegamento. Ma la cosa che mi ha poi spinto ad accettare ed andare a visitare il castello è un'apparizione. Loro sono stati testimoni insieme al primario, suo amico dell'ospedale di Bologna, di un'apparizione di una donna vestita di verde che si è palesata proprio al primario, che quando ha capito che non era una donna vera, ma che si era poi, diciamo, si era poi dissolta nel muro, lui pensava ci fosse una porta, e è svenuto perché lui l'ha vista proprio in maniera diciamo fisica. Cosa è successo? Che sono andati a fare una ricerca e all'interno della biblioteca del paese hanno trovato che quel castello era di una dama, di una signora che si vestiva spesso di verde.
2: Caspita, ragazzi.
0: Beh, bello, bello.
2: Ma
0: bello.
2: Che bella cosa. Sai, che mi vengono i brividi?
0: Queste indagini particolari dei castelli.
2: Sì.
0: C'è qualche personaggio importante, pubblico, magari del mondo della TV, che ti ha mai raccontato qualche episodio in questo senso?
1: Allora, ce ne sono tanti, per esempio Paolo Bonolis è uno che ha raccontato anche ultimamente di questi, che aveva una casa a Milano dove si apriva l'acqua improvvisamente, si accendevano le luci, si spegnevano. Poi a un certo punto lui si è arrabbiato e ha detto basta, io non ne posso più, cambio casa, e questi fenomeni si sono improvvisamente calmati. Ivana Spagna, per esempio, anche lei ha in provincia di Como una casa dove è interessata da fenomeni, mi aveva anche contattato in passato per andare a vedere. Aveva una storia particolare con un gatto che era morto, quindi lei lo vedeva, lo sentiva, miagolava. Quindi sì, ci sono tanti, insomma, Nicolas Cage, se vogliamo proprio andare oltre oceano, ha comprato la casa più infestata del mondo a New Orleans, spendendo 35 milioni di dollari solo perché appunto era infestata.
2: Ma ascoltami, una domanda stupida probabilmente tu dirai, ma perché queste anime restano intrappolate nei luoghi?
1: No, non è giusta il termine intrappolate, perché no, intrappolate, perché essendo un'anima non può essere intrappolata.
2: Certo.
1: Come fa ad essere intrappolata? Un'anima che è libera, no? È libera di muoversi dove vuole. In realtà la loro, diciamo, quello che ci dicono i medium, quello che ci dice la ricerca, è che loro sono qui per darci un segnale che la vita dopo la morte continua.
2: Ah, ok, loro vogliono darci questo segnale. Ok,
1: esatto,
2: perfetto,
1: esatto.
2: Perfetto. Quindi non sono qua per farti del male, ma per farti capire che c'è un'altra vita. Dopo
1: non
2: la
1: ho mai sentito nessuna storia di una persona che, insomma, è stata interessata da fenomeni, che si sia fatta male o che abbia avuto delle disgrazie.
2: Okay. Questo è bello, questo è molto tranquillizzante.
1: Esatto.
0: Daniele, siccome queste cose intrigano molto,
2: molto,
0: e
2: moltissimo.
0: Come tu sai, i tempi della radio sono quello che sono, quindi non abbiamo tanto spazio, ti coinvolgeremo sicuramente in altre occasioni.
2: Sì, sicuramente.
1: E io ci sarò.

0: volentieri.
1: Allora, grazie Daniele.
2: Grazie a Daniele Piccirillo.
0: Grazie a voi.
2: Miele, un abbraccio e buona domenica naturalmente.
0: Ciao
2: buona
0: a tutti,
2: domenica.
0: Grazie anche
2: ciao.
0: A voi.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Le persone non decidono il loro futuro, decidono le loro abitudini e le loro abitudini decidono il loro futuro. Friedrich Matthias Alexander.
2: È un po' contorta, però rende l'idea.
4: Già.
2: Senti, ti va di viaggiare?

0: Lo sostengo da sempre, questo è il momento che gradisco di più, quello del viaggio del tempo. Sarà che sono legato alle canzoni che hanno una
1: legati alle canzoni che hanno una certa.
0: Va bene.
1: Visto che anche noi abbiamo una certa,
0: esattamente,
1: capisci?
0: Esattamente.
1: Ecco, ecco.
0: Allora, abbiamo risentito Si viaggiare di Lucio Battisti a rappresentare gli anni 70, usciva in effetti nel 77, poi Ivano Fossati, La musica che gira intorno, e poi adesso c'è Mina e Celentano, Acqua e Sale.

0: cosa. Bella musica italiana quella che trovate qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido in diretta per la domenica mattina. E Latte Miele a casa mia prevede anche che la mia mostriciattola preferita, l'unica peraltro che c'è in casa,
1: esatto, mostriciattola
0: vada a cercare delle mostre.
1: Allora, mostra le mostre. Esatto. Oggi idealmente andiamo insieme a Forlì Cesena per vivere un nuovo progetto espositivo dedicato a uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. La mostra Barocco, il gran teatro delle idee, porta nelle sale del Museo Civico San Domenico oltre 200 opere. È un viaggio attraverso le idee, le immagini che hanno plasmato il barocco. Un viaggio che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Il progetto espositivo, suddiviso in 10 sezioni, si articola all'interno della chiesa di San Giacomo e nelle grandi sale che costituiscono la biblioteca del convento, portando a Forlì capolavori provenienti dalle più importanti istituzioni nazionali e internazionali. E lo ripeto, Barocco, il gran teatro delle idee, fino al 28 giugno a Forlì Cesena.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Wow Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ma nessun problema, Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa.
7: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
8: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11:30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18:30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60

0: potremmo ritornare, la canzone di Tiziano Ferro, ma
1: sì,
0: può essere anche una minaccia,
1: potremmo ritornare sabato prossimo, quindi attenzione.
0: Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sin qui ed è il momento dei ringraziamenti.
1: Certo,
0: dobbiamo dire grazie a DJ Aldo,
1: assolutamente,
0: che riesce a sciogliere i nodi anche con la Bulgaria, adesso vediamo se lo lasciano tornare a casa.
1: Sì,
0: una grazie invece a Umberto che si occupa della regia e che è con noi ancora.
2: Eccomi qua.
0: Grazie a Daniele Piccirillo che ci ha parlato di cose strane e misteriose,
1: sì,
0: e che ricoinvolgeremo più in là. Un grazie anche alla signora Naso perché
1: che
0: non si è fatta
1: sentita. Esatto, perfetto.
0: È sparita in dispersione.
1: E un grazie a tutti voi che avete votato i nostri sparaspara.
0: Eh sì, perché il nostro contest di questa domenica, tu avevi scelto Lucio
1: Felicità.
0: Dalla con
1: Gianni Morandi, esatto.
0: Felicità, io avevo scelto invece quella canzone di André che si chiama Volta la carta.
1: Perfetto.
0: Ho vinto io,
1: ragazzi.
0: Si sono abbinati più a te che a me.
1: Così tanto per citarne alcuni, allora Manuela, Giacomo, Andrea, Rita, Felice hanno votato per me, invece per te povero Guido, sempre per citarne alcuni, Martina, Pippo, Pino e Davide, insomma, ma va bene così,
0: vi ringraziamo,
1: è sempre
0: un gioco.
1: Grazie.
0: Qualcuno di voi sarà premiato con i gadget di Radio Latte e Miele e non è poco.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: 13 in punto.
1: Allora buona domenica a tutti.
2: Buona domenica, buona continuazione di domenica.
1: Sì, vi lasciamo in buone mani perché in arrivo c'è Matteo Osso con la Dolce Vita e invece Dani e Guido hanno terminato il tempo a disposizione per oggi, per cui vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana,
2: esatto.
1: Sabato alle 10 con Latte e Miele a casa mia. Grazie per averci scelto e buona giornata, buona domenica.
2: Ovviamente, buona domenica.
1: E buona domenica.
2: Io vi voglio salutare.
1: E buona giornata.
2: Allora.
1: E buona domenica.
2: Ma interrompi.
1: Dai, saluta, buona domenica.
2: Mi vessi fino all'ultimo. Ale, io vi voglio augurare buona settimana con un pensiero di Valérie Perrin. Ci sono libri e anche incontri che sono come occasioni perse. Passiamo accanto a storie e a persone che avrebbero potuto cambiarci la vita senza vederle a causa di un malinteso, di una copertina, di un riassunto sbagliato. Per fortuna, certe volte, la vita insiste. Buona settimana, ciao.
1: E buona domenica.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Rugiada con Arisa, cominciamo questa nostra domenica insieme alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Siamo di nuovo insieme, amiche e amici di Radio Latte e Miele, ben ritrovate, ben ritrovati tutti quanti, buon appetito se siete seduti al pranzo domenicale e, oppure se avete appena finito, godiamoci insieme questa pennichella pomeridiana rimanendo sintonizzati su Radio Latte e Miele. La Dolce Vita è la vostra rivista settimanale che vi porta un po' in giro per il mondo per scoprire che cosa è successo, ma anche per fare dei viaggi all'interno dei nostri ricordi. Prima di cominciare con la nostra, con le nostre news della settimana che arriveranno tra poco, sentiamo cosa hanno da raccontarci gli amici della redazione di OK Salute.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: OK Salute e Benessere.
6: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Allora, martedì 26 maggio in corso Vittorio Emanuele a Bari arriva la seconda tappa della campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione Progetto DDDD ETS delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP nasce con un obiettivo preciso: offrire ai cittadini la possibilità di comprendere meglio il funzionamento di questi organi vitali, conoscere le patologie croniche e rare e soprattutto comprendere l'importanza fondamentale della diagnosi. Ci colleghiamo con il dottor Mario Giordano, presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi pediatrica presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Con lui parliamo di glomerulopatia da C3 e di glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi primaria.
7: Allora, dobbiamo partire da una premessa. La nefrologia pediatrica è una branca, diciamo, di nicchia nella patologia dei bambini. Sostanzialmente si tratta di malattie che colpiscono in particolar modo il glomerulo renale. Dobbiamo tenere presente che il rene funziona, questo lo dico sempre ai miei pazienti, come una sorta di pasta salsa, nel senso che la filtrazione avviene attraverso appunto i glomeruli, che sono la retina attraverso il quale viene filtrato il sangue. In alcune condizioni si può avere un processo di tipo patologico infiammatorio a carico di queste strutture, cioè dei glomeruli, e quindi si perde questa capacità da parte del rene di filtrare in maniera adeguata il sangue. Questa cosa significa che nelle urine noi troviamo, per esempio, tracce di sangue e proteine che normalmente non devono essere presenti.
8: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
7: Noi spesso ci troviamo di fronte a queste malattie quando abbiamo escluso tutte le altre. Cioè, si parte da un presupposto: la cosa più comune, trovarsi in fronte alla forma plastica di glomerulonefrite. Nel momento in cui le indagini ci dicono che non è una semplice glomerulonefrite, ma è qualcosa di più, si fanno altre indagini per cercare di individuare questo tipo di patologia. Solitamente come si fa? La diagnosi è prevalentemente di tipo istologico, cioè nel senso che è necessario fare una biopsia renale per poter avere questo riscontro.
8: Perfetto. Senta, lei appunto si occupa proprio della nefrologia pediatrica, quindi a lei chiedo, quando la diagnosi arriva in età pediatrica, che impatto ha sulla vita del piccolo paziente e delle famiglie e quali strategie possono aiutare nel percorso di cura?
7: Sono patologie che, una volta che si sono determinate, sono croniche. L'impatto sulla vita è importante perché sono richieste una serie di accertamenti, di accessi in ospedale periodici, proprio per tenere sotto controllo la patologia. Poi è chiaro che dipende molto dalla risposta alle terapie che vengono effettuate, perché talvolta riusciamo a fare dei controlli anche una, due volte all'anno, ma alcune volte è necessario, soprattutto nei primi passi, un'attenzione particolare.
1: Fotografie. Latte e miele. Latte e miele. Come una fotografia.
5: Come una fotografia. Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.
9: Io da

Rolling Stones, The Colors su Radio Latte e Miele ci aprono la pista per le nostre news della settimana. News della settimana. Eccoci qua a fare il punto di quello che è successo durante la settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle e andiamo sulla scena internazionale. Cominciamo da lì perché c'è stato un caso, il caso Flotilla, che ha generato forti tensioni diplomatiche tra l'Italia e il governo israeliano. E cosa succede? Il fatto è il recente blocco e l'abbordaggio avvenuto da parte della Marina Militare israeliana nei confronti della spedizione umanitaria Global Sumud Flotilla. Questo avviene in acque internazionali. Le imbarcazioni partite da Bari dirette verso la striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari sono state intercettate al largo di Cipro, ma siamo sempre in acque internazionali, e forzatamente condotte verso il porto israeliano di Ashdod. Dove sta il problema e la crisi, diciamo, diplomatica? Nel fatto che la pubblicazione di immagini che mostrano gli attivisti ammanettati, bendati e inginocchiati e derisi dal ministro della sicurezza israeliano ha sollevato forti reazioni internazionali. In Italia la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani hanno condannato l'accaduto e chiesto l'immediato rilascio dei connazionali. Non solo, hanno anche chiesto delle scuse in qualche modo formali da parte del governo israeliano, il quale per voce del primo ministro ha ammesso l'errore definendo l'atto una scorrettezza gestionale. Un po' facile dire scusate, non volevo.

Da Dio con Bresh su Radio Latte e Miele, continuiamo con le nostre news della settimana. Non sappiamo dove guardare, cari amici e cari amiche, perché qui se guardiamo all'estero troviamo tensioni nei Caraibi, dove gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi come segnale di forte pressione militare su Cuba. E anche qui la gestione degli affari internazionali da parte del presidente Trump è sempre molto ondivaga, per cui ci sono momenti in cui sembra voler essere pronto a conquistare la Groenlandia e momenti in cui sembra essere pronto ad invadere Cuba. Purtroppo diciamo che al di là delle sue decisioni crea molta instabilità, crea molta incertezza e anche comprensibilmente delle preoccupazioni. Poi se guardiamo invece in Italia dobbiamo registrare fatti come l'insistente caro dei carburanti, cioè si sono ulteriormente aumentati i prezzi alla pompa dei nostri carburanti, tant'è che il governo si sta muovendo per ufficializzare una proroga del taglio delle accise sui carburanti fino alla prima settimana di giugno. Dovrebbe essere proprio in questi giorni la scadenza del taglio delle accise, che era stato deciso per cercare di calmierare un po' i prezzi, andando incontro alle esigenze delle persone che giustamente per lavoro si devono muovere, quindi hanno dei costi, avrebbero avuto dei costi importanti. Questa scadenza sembra essere sul punto di essere prorogata proprio perché ce n'è bisogno, perché altrimenti i prezzi schizzerebbero alle stelle. Quindi, che sia in casa o che sia fuori casa, purtroppo le news della settimana non sono news divertenti, ma tant'è, noi ve ne diamo conto come sempre puntualmente.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno

125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: Ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Amiche e amici di Radio Alte Miele, state comodi e preparatevi a ridere, perché tra poco arrivano i nostri ospiti di copertina. Prima però ci facciamo un viaggio nella musica con il 1978, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, e poi nel 1981 troveremo al centro della musica Ron.

0: del motor.
1: Al centro della musica è la voce di Ron per il 1981 e noi arriviamo al momento in cui sveliamo chi è l'ospite in copertina in questa nostra rivista settimanale e io vi dico soltanto che ho il piacere e l'onore di avere ospiti due persone che hanno fatto di alcune serate nel corso degli anni della mia vita le serate in assoluto più divertenti che io abbia in memoria, perché i Legnanesi con le loro gag, con le loro cose che succedono sul palco sono una certezza di divertimento. Benvenuto Antonio Provasio ed Enrico Dal Cero, che sono due dei protagonisti di questa Promossi Sposi, che è l'ultima, diciamo, avventura nel mondo dei Legnanesi. Ciao ragazzi e grazie.
2: Ciao ciao ciao a tutti, grazie, ciao. Che complimentone, ciao.
1: Beh, ma è la
3: ciao
1: verità.
3: A tutti, comunque mi chiamo Dal Ceri, non Dal Cero.
1: Ah, scusami. C'è un motivo, ho un'amica che lavora nell'ambiente della radio che si chiama Dal Cero, Francesca, ecco. E quindi in automatico chiedo scusa, Enrico Dal Cero.
3: Niente.
1: In automatico ve l'ho detto fuori onda che sono un povero imbecile, quindi abbiate pietà di me. Allora, da dove vogliamo cominciare? Antonio, tu che sei anche regista, una nuova avventura per i Legnanesi.
2: Una nuova avventura, una nuova storia, bella, bella, bella, ci siamo divertiti a farla, stiamo quasi finendo tra l'altro, perché adesso a fine maggio, anzi al 4 di giugno finiremo la tournée che ci ha portato per più di 140 date in tutta Italia, portando più di 150.000 spettatori a teatro, quindi siamo strafelici del successo, siamo contentissimi del prodotto. Mitia del Brocco, che è la nostra autrice, ha scritto uno spettacolo meraviglioso anche quest'anno, è piaciuto tantissimo. I Promossi Sposi, cosa succede? Succede che
1: allora
2: Giovanni...
1: Antonio, ti interrompo perché con i tempi della radio sai che siamo sempre un po' presi per i capelli. Siccome è divertente e anche capire come si faccia ad trovare tutti gli anni una cosa nuova, divertente, sempre bella da raccontare, ci ascoltiamo una canzone e lo raccontiamo fra poco.
2: Va bene.

0: troppo bella Davide De Marinis. Forse la Mabilia potrebbe pensare che Davide De Marinis l'abbia dedicata a lei questa canzone.
1: È ovvio. Chi c'è più bella di me?
0: Esattamente. Allora tornerei un attimo alla storia di questa, di questi promossi sposi, che sono, che è, diciamo, l'ultima avventura dei Legnanesi, e poi andiamo anche nel dettaglio dei personaggi. Cosa succede sul palco?
2: Succede che non si trova più il certificato di matrimonio della famiglia Colombo, il Giovanni è disperato, la Mabilia al settimo cielo, e la Mabilia, scusami, la Teresa è al settimo cielo, no? E quindi insomma lì ne succederanno poi delle belle, il tutto poi condito da musica, costumi, scenografie meravigliose.
0: Sì, tra l'altro l'impianto scenico è sempre pazzesco, avete delle scenografie bellissime, un corpo di ballo, cioè è veramente diventata una roba ai livelli di Broadway questa cosa, cioè negli anni...
2: indubbiamente. Tieni conto che noi siamo l'ultima compagnia che porta la rivista all'italiana sul palcoscenico, quindi insomma c'è tanta roba.
0: 44 repliche sold out, avete sbaragliato ogni record possibile. Dove si trova la fantasia e la voglia di continuare a scrivere delle cose nuove dentro una cornice che è quella, no? Cioè la famiglia Colombo, una certa realtà, diciamo, della lombarda, non è facile.
2: Sì, però comunque sì, tieni conto che Mitia, che è mia moglie, che poi è l'autrice, Mitia Del Brocco, lei comunque trova sempre, io lo dico sempre, i Legnanesi sono nati nel 49 ma sono sempre più che attuali, noi si parla sempre comunque di attualità, no? Partiamo sempre comunque dal cortile, perché il nostro pubblico vuole vedere il cortile, poi da lì possiamo arrivare addirittura, un anno siamo arrivati sulla luna con te, la luna, quindi sì. Insomma noi possiamo toccare tutti i punti del mondo.
0: Beh, e questa è anche la bravura di chi scrive, oltre che quella di chi interpreta. Sono i Legnanesi, sì, che stanno ancora in giro per qualche data fino ai primi di giugno, per cui andate a cercare sui social le loro prossime date disponibili. Intanto continuiamo a parlarne qui su Radio Latte e Miele, state con noi.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Giorgia, è l'amore che conta su Radio Latte Miele e continuiamo a chiacchierare con i legnanesi di questa ultima versione della loro avventura, i promossi sposi, che avete ancora tempo di vedere il 24 maggio a Gallarate e poi 29, 30 e 31 di maggio al Teatro Manzoni qui a Milano. Ci sono ancora biglietti disponibili che voi sappiate o dobbiamo venire?
1: Non tantissimi.
0: Allora, se volete venire a vedere,
1: Daghi da Mevas, come suol dire.
0: Ecco, io sono friulano e ho importato a Milano da 30 anni. Ho imparato qualcosa, ma insomma sbaglio anch'io. Se sbaglio mi corrigerete. Mabilia, che cosa succede a te che vedi questo matrimonio sfaccellarsi dopo invece aver avuto la certezza che non si sarebbe mai dissolto?
2: Io sono un po' la complice con un'addetta del comune per far sparire questo certificato di matrimonio. Quindi poi alla fine non ve la dico perché sennò scoprite l'assassino.
0: Quindi comunque, ci sei tu dietro questo
2: sì, magheggio. Praticamente ci sono io dietro in questo maneggio, esatto. E niente, questo è Promossi Sposi, è un omaggio che si fa al Manzoni e anche al Teatro Manzoni di Milano, perché noi rientriamo dopo 70 anni del nostro ritorno, insomma. Quindi non poteva mancare un balletto dedicato a Renzo Lucia per il finale Primo Tempo, invece l'abbiamo dedicato a questo grande evento sportivo che c'è stato a Milano, Milano Cortina, certo, dove la Maviglia canterà come Jennifer Lopez.
0: Non vedo differenze tra Mabilia e Jennifer Lopez.
2: Esatto,
0: faccio fatica a immaginare.
2: Un po' l'altezza, sì,
0: perché Jennifer Lopez è invidiosa.
2: Esatto.
0: Senti, rimanete qua, abbiamo un po' di musica, sì, e torniamo tra poco.
3: Latte e miele. Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: 13:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che senza di te.
1: Kodak, Willy Peyote su Radio Latte Miele. Ho dovuto interrompere per questioni radiofoniche Enrico Dalceri, Mabilia sul palco dei Legnanesi, mentre stava raccontando qualcosa. Ti restituisco la voce, Enrico.
2: Grazie, non ti preoccupare. Comunque volevo sottolineare che è tutto un prodotto tipico italiano, perché costumi, musica e scenografia sono stati fatti made in Italy e i ballerini professionisti sono usciti dall'Accademia Musical MTS di Milano. Quindi ci teniamo a dire questa cosa, ecco, siamo tutti made in Italy.
1: Ed è lontano da qualunque forma di improvvisazione, tutto ad un livello di professionalità che veramente è degno dell'industria dello spettacolo americana. Ve lo dico perché io sono venuto tante volte a vedervi e siete veramente bravi, c'è poco da fare. Quella è. Senti, quanto tempo ci vuole, Antonio, per preparare uno spettacolo così articolato?
3: Beh, tieni conto che noi stiamo già preparando il prossimo spettacolo, quindi ci vogliono mediamente 4-5 mesi.
1: 4-5 mesi di prove continue, tant'è che so che
3: di prove, sì.
1: So che per alcuni di voi diciamo c'è stato un passato in altre professioni che poi a un certo punto ha lasciato il passo al teatro, che è diventato il mestiere principale.
3: Beh, sicuramente lo facciamo di professione da anni, ecco.
1: Antonio,
2: anch'io.
1: Antonio, ti abbiamo perso per un pezzettino, mi sa che la connessione non è delle migliori. Enrico, vuoi dire invece vuoi dire la tua in questo senso?
2: No, infatti, come diceva Antonio, noi tre siamo veramente ormai professionisti del teatro, perché ci tiene talmente tanto impegnati sia di giorno che di sera che non potevamo fare altro, ecco, questo volevo dire.
1: Beh, questo è inevitabile. Per arrivare a questi livelli di professionalità bisogna certamente impiegare molto tempo. Rimanete ancora con noi per qualche minuto, non è finita con i Legnanesi, state su Radio Latte Miele.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! Un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
8: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: Volevo capire, Madame con Marrakesh su Radio Latte Miele, ancora qualche minuto in compagnia dei Legnanesi che trovate a Milano a fine mese dal 29 al 31 di maggio al Teatro Manzoni con i Promossi Sposi. 4 mesi di lavorazione per arrivare ad un risultato. Quante persone ci sono in scena? Ecco, parliamo anche di chi sta dietro le quinte, non soltanto di chi vediamo sul palco.
1: Tieni conto che noi in totale siamo 40 persone fra tecnici, macchinisti, sarte, attori, eccetera. Quindi c'è tanta roba dietro. Io penso siamo una delle compagnie più grandi d'Italia.
0: Voi vi muovete un sacco, vi spostate, c'è questo clima di famiglia oppure anche là c'è qualcuno che si sta sulle balle?
1: Ma indubbiamente c'è qualcuno che ti sta sulle balle. No, scherzo.
0: Vogliamo approfittare dell'occasione per fare nomi e cognomi, Antonio?
1: No. Comunque stiamo bene insieme, insomma, un bel gruppo, insomma, una grande famiglia, quindi bene o male va tutto bene, non abbiamo mai litigato, dai, diciamo, via.
0: Questo è importante. Ricordo che i Legnanesi sono su piazza dal 1949, quindi è veramente generazioni di attori e di scrittori, di registi, di tecnici, insomma, generazioni di gente di teatro che si è passata al testimone portando avanti questa storia della famiglia Colombo, che è diventata un po' una specie, io mi ricordo, non so perché, adesso spero che la cosa vi faccia piacere perché è l'intenzione delle migliori, mi ricorda i Jefferson, ve la ricordate la sitcom americana in cui c'era
2: un po' bruttino,
0: certo. Beh, no, voi siete dei grandi,
1: è la famiglia che viene fuori, è la famiglia, la tradizione, sì. La cultura e la voglia di stare insieme, la voglia di condividere, quello è fondamentale.
0: Infatti, cioè, te ne aspetti sempre una nuova, sai già più o meno che ti diverti, che cosa succede, però c'è sempre qualcosa che ti sorprende. Abbiamo qualche minuto solo per i saluti finali, state con noi. Tutta so-

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. E allora siamo arrivati veramente al momento dei saluti finali con i legnanesi. In linea con noi Antonio Provasio e Enrico Dalceri, che sono rispettivamente Giovanni e la Mabilia sul palco dei legnanesi. Avete, ragazzi, un minutino, dividetelo come credete, potete fare un proclama alla nazione.
2: Antonio, vai tu.
3: Niente, allora io dico solamente che vi aspettiamo il 29, il 30 e il 31 al Teatro Malzoglia. Ritorneremo dopo aver fatto 44 sold out, quindi vi aspettiamo per fare ancora 3 sold out. E che dire, insomma, mantenere vive le tradizioni è fondamentale, il nostro dialetto, ma soprattutto la voglia di condividere, quello è fondamentale. Ciao a tutti.
1: Enrico, vuoi salutare anche tu il nostro pubblico?
2: Saluto anch'io tutti e vi aspetto tutti a teatro, al Teatro Manzoni, che è un teatro meraviglioso. Ciao a tutti.
1: È un luogo, oserei dire, quasi sacro del teatro milanese, e sicuramente sarà sold out. E la cosa che invece mi fa piacere è che vi ho strappato uno spoiler, cioè state già lavorando alla prossima stagione, che vuol dire che ritornerete a Radio Latte e Miele a raccontare del prossimo spettacolo e noi torneremo a trovarvi a teatro. Grazie ai legnanesi.
3: Ciao, ciao, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao, grazie.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: E tra poco parleremo di moda su Radio Latte Miele, ma prima, come sempre, il nostro

0: Ogni volta 1982 Vasco Rossi, e ogni volta che viene domenica noi abbiamo un appuntamento con un'amica, una docente e una giornalista che si occupa di moda per darci un punto di vista diverso, nuovo, e farci riflettere su questo grande fenomeno che riguarda tutti noi. Abbiamo in collegamento Viviana Musumeci, la quale Viviana oggi mi ha detto fuori onda ci vuole portare insomma un po' fuori dal seminato.
1: Sentiamo. Allora, abbiamo sempre parlato di moda e di elementi legati alla moda, soprattutto quella sostenibile. Oggi vorrei fare diciamo una sorta di excursus in un ambito che comunque è legato anche alla moda, ed è quello del beauty, della cosmetica. Moda, accessori, beauty spesso vengono considerati beni ad alto contenuto di immagine, e quindi quando si tratta di beauty e anche qui di cosmetica si può ambire a utilizzare, ad acquistare prodotti che quantomeno rispettino il pianeta. Questo perché quando scegliamo una crema, un profumo o uno shampoo non guardiamo più soltanto al brand o alla confezione super instagrammabile. Sempre più persone vogliono capire cosa c'è davvero dentro un prodotto e soprattutto quale impatto ha sull'ambiente. Allora, la sostenibilità nella cosmetica non significa esclusivamente naturale o green, vuol dire dare in realtà attenzione agli ingredienti, alla plastica utilizzata ad esempio, qualcuno torna a usare anche il vetro, e alla produzione e al trasporto dei prodotti. Quindi il mondo della bellezza sta sicuramente cambiando, e oggi essere green significa anche essere più consapevoli. Ma dopo vi spiego meglio.

0: È il Diablo con i Litfiba 1990 per questo pezzo rock, e noi di rock abbiamo la nostra Viviana Musumeci, che ha lasciato in sospeso una spiegazione. Viviana ci ha lasciato dicendo: e dopo vi spiego. E allora è arrivato il momento, a questo punto, che in cui tu devi spiegare. A te la linea.
1: Ma quindi quando un cosmetico può definirsi davvero sostenibile? Ecco, prima di tutto, dicevamo prima, conta il packaging. Certo che se noi continuiamo a utilizzare plastica non riciclata e non riciclabile, diciamo che diventa un problema. Invece i materiali riciclati, le confezioni refill, sono tra le soluzioni più utilizzate dai brand beauty che vogliono avvicinarsi a un percorso più etico da questo punto di vista, cioè legato al rispetto del pianeta. Poi ci sono gli ingredienti che sempre più spesso arrivano da filiere controllate e produzioni a basso impatto ambientale. Attenzione, come sempre, però, al greenwashing. Ne abbiamo già parlato, il greenwashing è questa specie di Voldemort che si aggira ovunque quando si tratta di consumo, e consumo non sostenibile, perché non tutto quello che noi troviamo è realmente eco. Quindi a volte basta trovare una confezione verde, la scritta naturale, e subito i nostri neuroni pensano che stiamo parlando di un prodotto sostenibile. In realtà dietro questi prodotti non c'è nessun vero cambiamento. Oggi i consumatori, lo sappiamo, sono più informati, leggono le etichette, cercano certificazioni e scelgono prodotti più trasparenti. Quindi la vera rivoluzione forse è proprio questa: comprare meno ma scegliere meglio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ti voglio sempre così.
1: Maleducata, la voce è quella di Achille Lauro, ma la voce che invece è molto educata, perché ci insegna anche a leggere meglio, a capire meglio cosa abbiamo per le mani anche nel mondo del beauty, è quella di Viviana Musumeci.
2: La cosa bella è che non serve cambiare tutto da un giorno all'altro per fare la differenza. Questo è un po' il timore di alcune persone che si vogliono avvicinare alla sostenibilità. Siccome non riesco a essere sostenibile al 100% e nessuno può esserlo, allora tanto vale non esserlo. In realtà invece sì, ci possono essere dei piccoli gesti che possiamo fare per avere un impatto, scegliere magari i prodotti ricaricabili, evitare gli sprechi. Aggiungo una cosa che non dovrei dire: spesso i brand di cosmetica ti dicono di non utilizzare i prodotti oltre la scadenza. Per me, che non sto attenta alla scadenza solo nell'ambito della moda o della cosmetica ma anche del cibo, posso dire che bisogna usare il buon senso. A me capita di usare ancora oggi dei prodotti cosmetici che ho nel mio cassetto da anni. Consiglio di provarli prima magari sul dorso della mano, in modo tale che uno possa vedere se sono, magari creano qualche allergia. Ma di solito i brand buoni, quelli che fanno le cose bene, non hanno questo limite. Insomma, la bellezza oggi non è una questione meramente estetica, è anche responsabilità, attenzione al pianeta e consapevolezza. Quindi forse questo è il vero lusso: stare bene con se stessi senza dimenticare il pianeta. Io vi ringrazio e se vi va ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a te Viviana per essere sempre così puntuale, chiara e precisa nelle informazioni che ci dai a proposito della moda e di come usarla al meglio. Noi accettiamo volentieri il tuo invito a rincontrarci qui su Radio Latte e Miele la settimana prossima.

0: Tutti i sabati e tutte le domeniche, quando siete ancora seduti per il pranzo e vi accompagniamo tranquillamente verso le 4 del pomeriggio, state su Radio Latte Miele, c'è la dolce vita.
1: Ma quanto costa la felicità?

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: C'è molto Brasile nel sangue di Gaia, ma anche in questa bossa nostra al suo ultimo lavoro, che ci porta lentamente verso il momento in cui noi facciamo un grosso passo indietro nel tempo, ma per scoprire dove, come e quando dovete rimanere su Radio Latte Miele.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Spot.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
9: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
10: Aperti anche la domenica a pranzo.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
15: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
14: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
16: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
17: Un mondo d'amore.
18: Latte Miele.
19: Noi due nel mondo.
18: Latte Miele.
20: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
21: Radio Latte Miele.
18: La tua musica italiana.

LDIH7 con Santa su Radio Latte Miele. Arriviamo al momento in cui ci dedichiamo ai ricordi. È uno dei miei momenti preferiti. Non a caso l'ho voluto inserire in questo programma, in questo pomeriggio insieme, perché si torna indietro nel tempo e si cantano delle belle canzoni. È il 1986, l'anno che abbiamo scelto per questa puntata insieme. La Hit Parade, come sempre, parte dalla decima posizione.

0: molto tipicamente anni 80 questo Lessons in Love Level 42 su Radio Latte Miele, era la decima posizione dell'86, sentiamo la nona.
1: Now I know what they're saying as our sun begins to fade.
0: Beh, amici, amiche, questo è un pezzone, è veramente un pezzo di storia della musica. Spandau Ballet con Through the Barricades, nona posizione, andiamo a

Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, che poi diventa anche colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, uno dei film scandalo ma anche cult di quegli anni. Andiamo alla 7ª posizione.

sono gli AHA con Take On Me su Radio Latte Miele alla settima posizione e noi andiamo ad ascoltarci la sesta posizione, dove troviamo Gianna Nannini con...

Gianna Nannini, 1986, Bello e impossibile, canzone meravigliosa ancora oggi. Noi dalla sesta posizione andiamo alla quinta. Madonna alla quinta posizione con Live to Tell, e noi da qui passiamo alla quarta. Mamma mia, che pezzoni negli anni 80, ragazzi. Questi sono i Duran Duran, Notorious, quarta posizione, saliamo sul podio. Easy Lady, grandissima Ivana Spagna negli anni 80 nella versione che poi abbiamo anche ritrovato un paio d'anni fa in una cover fatta da se stessa, addirittura in italiano. Secondo posto. Tracy Spencer, Run to Me, secondo posto per questa classifica del 1986. Vediamo chi c'è in vetta. L'86 è stato un anno d'oro per Madonna, che oltre che alla quinta posizione ritroviamo anche alla prima con Papa Don't Preach. Questo era il 1986, tra poco vi racconterò anche qualcosa che è successo proprio da quelle parti.

0: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Lucio Dalla, in una delle sue opere più monumentali, Caruso, che nasce in un hotel di Sorrento dove, a causa di del motore di una barca che va in avaria durante una piccola gita, si trova a dover soggiornare con degli amici. Ce l'ha raccontato proprio una delle persone che era presenti qui a Radio Latte Miele. Mi ricordo un racconto molto suggestivo, ma stiamo parlando del 1986, e nel 1986 c'è un fatto che è entrato letteralmente nella storia dell'umanità, direi.
1: Buonasera, le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo.
0: È il 26 aprile, ma si saprà soltanto 10 giorni dopo. A Chernobyl, nella centrale nucleare in Ucraina, non lontano da Kiev, ma insomma diciamo in quella parte del mondo, esplode il reattore numero 4 della centrale appunto nucleare che produceva energia elettrica. È il peggior disastro nucleare della storia. Provoca conseguenze irreparabile al territorio, a persone ed animali. Una nube di materiale radioattivo ha distrutto flora e fauna nel raggio di chilometri e ha raggiunto tutta l'Europa fino ad arrivare a parti della costa orientale del Nord America. I morti accertati e dichiarati furono solo 65, ma si trattò solo delle persone intervenute sul posto che nell'immediato sono state esposte alle radiazioni più violente e che nel giro di pochi giorni hanno sviluppato deformità, malattie che poi li hanno portati purtroppo alla morte. Contando tutti i tipi di tumore riconducibili al disastro e le deformazioni genetiche, alcune stime parlano di milioni di vittime.

0: Una canzone d'amore, 883, questo era il 1995, ma noi abbiamo ancora da concludere il nostro breve viaggio nel 1986. E oltre alle notizie di cronaca come quella che abbiamo appena ascoltato, esistono anche le notizie legate allo sport.
1: Ecco ancora Maradona, in splendida condizione di forma, va via ancora Maradona, cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare. Il gol di Diego Armando Maradona,
0: quelli erano gli anni d'oro del grande calciatore argentino, ed è quella che poi verrà definita la mano de Dios, la mano di Dio che aiuta Maradona e l'Argentina a vincere la Coppa del Mondo di calcio. La finale è contro la Germania che viene battuta 3-2, e la polemica ovviamente fu sul fatto che c'era o non c'era il fallo di mano, ma insomma lui ha saputo commentare, Maradona che era anche un uomo con un certo senso dell'umorismo, ha saputo commentare dicendo è stata la mano di Dio. E c'è anche un po' di televisione nei nostri ricordi del 1986, per chi era bambino in quegli anni sicuramente questa sigla vi dirà qualcosa. Erano gli anni 80 ed erano gli anni dei grandi cartoni animati che Italia 1 mandava in onda e tutti eravamo lì incollati. È il 25 settembre del 1986 quando Italia 1 manda in onda la prima puntata di Mila e Shiro. La storia di due ragazzi, di due adolescenti, campioni della pallavolo che compiono acrobazie, spesso anche molto poco credibili, in cui stanno in aria delle intere mezze giornate volando sopra la rete, e vanno anche della pallavolo, uno sport molto popolare in quegli anni. Questo era il 1986, tra poco per i saluti finali.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Re Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Tiziano Ferro, Raffaella è mia, era il 2006 e lui ha dedicato questa canzone a Raffaella Carrà, che in quel momento nemmeno lui conosceva, ma noi siamo pronti invece per ricordare una canzone, un artista che conosciamo molto bene.

È la voce vellutata di Catina Ranieri che, come tutte le edizioni della nostra Dolce Vita, è un po' la nostra quarta di copertina. L'ultima pagina che in questa settimana scriviamo, leggiamo, commentiamo insieme per darci gli appuntamenti. Tra poco arriva Vaschi con la classifica di Radio Latte Miele e poi continua su Radio Latte Miele tutta la nostra musica, le informazioni, lo sport, tutto quello che sapete fa parte del nostro palinsesto. Domani mattina dalle 6 tornano gli sveglioni. Per quanto ci riguarda invece l'appuntamento è a sabato prossimo. Saranno passate da poco le 13, avremo un'altra storia da raccontare, altre news di una settimana che ci aspetta a partire da questo pomeriggio e tutto quello che verrà ve lo racconteremo. La puntata è finita, ciao!

0: 16:01.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, è vero. Ciao a tutti, c'è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Ogni settimana ci sono delle entrate e ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite. Questa settimana vediamo molte canzoni che sono entrate all'interno della classifica e infatti ne salutiamo tante altre, per esempio Monghi d'oro di Gianni Morandi, You and Me di Biagio Antonacci, Ricordi di Blanco ed Elisa, Baci piano di Emma Ercomi e Baciamoci degli Eugenio in Via di Gioia. Ma prima di partire dalla numero 25 andiamo a vedere, a scorcere un attimino il podio della settimana scorsa, dove trovavamo alla posizione numero 3 Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.

0: Partiamo subito dalla settimana odierna, da questo weekend, dove troviamo alla posizione numero 25 Giulie e Coez con Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai,

Alla posizione 24 troviamo un'amica di Radio Latte e Miele, cioè Paola Iezzi, con Stessa direzione. La stessa direzione ce l'avranno lei insieme ad Ambra Angioini, Gai e Siria. La direzione è Padova, perché il 5 giugno le ragazze saranno al Pride Village. Si inaugura infatti negli spazi della fiera di Padova quella notte pensata per ballare, no, dall'inizio alla fine, un po' come fosse una notte bianca. Ambra Angioini sarà la madrina, il concerto lo aprirà Gaia e la guest DJ sarà Siria, e la sigla ufficiale è stata firmata proprio da Paola Iezzi. Lui non sappiamo bene dove sarà il 5 giugno, sappiamo solamente che alla posizione numero 23 un altro amico di Radio Latte e Miele, Niccolò Filippucci, con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 22. Dicono

0: Numero 22 per Rocco Hunt con la sua La più bella del mondo nella classifica di Radio Latte Miele.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: latte e miele.
1: Sarà un giorno pieno di sole.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: Siamo agli inizi, agli albori della classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo ascoltato 4 canzoni, ne mancano ben 21, perché ne ascoltiamo in tutto 25, visto che sono quelle che sono piaciute di più durante quest'ultima settimana, quelle che abbiamo ascoltato di più durante questa settimana su Radio Latte e Miele. E proprio alla posizione 21 giochiamo con il gioco della classifica. Infatti alla 21 troviamo una ragazza che tanti anni fa, non tantissimi in realtà, iniziava la sua carriera. Era il 2012, 14 anni fa, anno in cui la cantante si presentava al mondo della musica con Distratto.

ovviamente Francesca Michelin, che spaccò di brutto all'inizio della sua carriera a 17 anni, a solo 17 anni, con ben 2 dischi di platino alla sua prima pubblicazione. Infatti era distratta, sono passati 14 anni da quel giorno. Oggi la troviamo alla posizione 21 con Una donna non può, c'è Francesca Michelin sul Latte e Miele.

Alla posizione numero 20 troviamo Canzone estiva di Annalisa ed è passata dalla numero 2 alla 20. Sono ben 18 salti, 18 passi all'indietro in neanche una settimana. Questo secondo me, non vi sto dando uno spoiler, però vuol dire solamente una cosa, che tra poco uscirà una nuova canzone di Annalisa. Ora noi non lo sappiamo, però tendenzialmente quando vediamo una canzone molto in alto scendere molto in basso, questo è più o meno un indizio del Annalisa sta cucinando. Sappiamo che la ragazza ha raccontato ogni tanto, parla dei suoi sogni, sogna per esempio gli stadi, ma avendo lei la testa sulle spalle ha detto che aspetterà il momento giusto, ed è una cosa secondo me molto saggia, anche perché si rischia spesso di bruciarsi troppo velocemente quando da un momento all'altro si passa davvero dalla fiera di paese agli stadi. Ecco, questo è il caso di Annalisa, però molto saggio da parte sua. Non parliamo di stadi ma di Summer Festival, il periodo. Infatti le bambole di Pezza hanno annunciato il Summer Tour che partirà dal Barocci Summer Festival il 10 luglio, appuntamento a Sant'Angelo di Gatteo a Forlì. Lì potrete cantare a squarciagola insieme al loro Porno, che troviamo alla posizione numero 19.

0: la tua musica italiana in classifica.
1: La tua musica italiana.
0: Solo su Radio Latte e Miele. Numero 18.

0: Forse un tormentone estivo? Non lo sappiamo, ma alla 18 troviamo Cabana di Rama nella classifica di Radio Latte Miele.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot! Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291 euro.

0: e 67 centesimi mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa.
1: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: Una classifica che ha una missione, ha più o meno una missione, che è quella di scoprire quale sarà il tormentone dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato prima un paio di canzoni che più o meno sperano di diventare il tormentone, ovvero La più bella del mondo, mi viene in mente, di Rocco Hunt, e soprattutto Cabana di Rama, che è una delle ultime uscite di questa settimana. Siamo in quella fase, la fase in cui si cerca di capire quale sarà il tormentone estivo. Tra i tanti candidati c'è anche la nuova canzone di Francesco Gabbani, che è Summer Punk, che si è raccontato ed è un po' da esempio per tutti quelli che si sentono in ritardo. A 30 anni mi ero rassegnato a fare altro, poi cantai Amen e arrivarono i primi successi. 30 anni sembrano tanti, ma se non molli, alla fine in un modo o nell'altro ce la facciamo. C'è Francesco Gabbani alla posizione 17 con la sua Summer Funk.

Abbiamo una bella copiata alla 16. Volevo capire con Marrakesh, c'è Madame che è in giro per i firmacopie del suo nuovo album Disincanto, dove ovviamente fa anche parte Volevo capire, la canzone con Marrakesh, disco che è uscito ad aprile. Infatti questa settimana a Genova si è creata in via 20 settembre una bella fila di fan, i suoi fan che si sono fatti firmare foto, dischi, dischi in vinile, il CD, il braccio con un pennarello e magari anche una Polaroid. Dico questo perché tra i vari tormentoni estivi, cioè almeno le canzoni che si candidano a essere il tormentone estivo 2026, c'è anche Willy Peyote che si è fatto firmare una macchina fotografica, forse una Kodak. È il titolo della canzone alla numero 15, c'è Willy Peyote su Latte e Miele.

0: domenica.
1: È quello che vi auguriamo anche noi di Radio Latte e Miele. Buona domenica di Saif alla posizione 14 della classifica.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Sbar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama insieme MediaMix 080 222 33 60.
2: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di La Femmiere. Numero 13.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: C'è l'ultima di Arisa, rugiada alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25.

0: Ieri siamo a metà, ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano ben 12.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: C'è il giro di boa della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ascoltiamo insieme 25 canzoni il sabato e la domenica dalle 16 alle 18, che sono le canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Spesso durante la classifica parliamo anche dei tour dei nostri cantanti, che durante questo periodo allungano la scia di date che li vedrà impegnati durante quest'estate 2026. Succede anche a Fulminacci, Filippo Uttinacci, che ha aggiunto al suo tour Fulminacci all'aperto anche la data del 29 agosto. Quel giorno sarà al Trento Live Fest e canterà davanti alla città di Trento, giusto appunto. Meta che oltretutto è molto ambita per chi cerca di respirare un po' di aria fresca, soprattutto durante un'estate che pare che sarà davvero davvero molto calda. Canterà sicuramente anche il suo ultimo singolo, si chiama Maledetto Me di Fulminacci, che troviamo alla posizione 12 della classifica.

un bellissimo trittico, quello composto da Mace, Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini, alla posizione 11 della classifica. Una bella novità prodotta da Mace, cantata da Cola Pesce e rappata infatti da Salmo, canzone che mette insieme tre artisti che non hanno mai lavorato insieme, con spiegano l'energia istintiva di Salmo, la scrittura malinconica di Cola Pesce e il pop elettrico di Mace. Sempre piaciuto Mace, anche perché piace molto soprattutto a chi per esempio va ad ascoltarlo al Sago Forum di Milano, che è stato completamente sold out. Piace soprattutto perché ogni volta che leggi Mace live stasera è sicuro che troverà altri cantanti come Jamie Tights, Fra Quintale e Marco Mengoni. Vi faccio ancora un paio di nomi, quelli di due amici sono LDA e H7, che dopo il successo di Sanremo continuano a fare musica insieme. Infatti li troviamo alla 10 con Santa, LDA e H7.

0: Numero tondo per i due giovinastri, LDA e H7, li troviamo con Santa alla numero 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. Pranzo.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Stella di mare, tra le lenzuola,
10: latte e miele. Latte e miele.
11: Una notte stellata.
12: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.
13: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
14: E siamo ben dentro la classifica di Radio Latte e Miele, siamo entrati nella top 10. Infatti abbiamo appena ascoltato Santa di Lady H7 e tra poco ascolteremo Laura Pausini, che ultimamente abbiamo spesso citato, soprattutto per quello che succede nei suoi tour all'estero. Infatti a finita ottobre tornerà in Italia e non si schioderà dal bel paese. In estate infatti toccherà 3 stadi, quelli di Messina, Bari e l'Olimpico di Roma. Poi a ottobre inizierà il suo tour nei Palasport, partendo da Mantova il 1° di ottobre. Canterà ovviamente tutti i suoi singoli e le sue cover, e tra le varie anche la cover di Umberto Tozzi, Immensamente, che troviamo alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele. C'è Laura Pausini.

Si chiama Sorry, scusa, lo sento, l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, la troviamo alla posizione 8 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che potrebbe essere il giusto metodo per far smettere di piangere i vostri figli neonati. Lo dico non io, ma lo dice Riccardo Zanotti per questo motivo qua.

Bellissimo, alla fine ride anche il figlio di Riccardo Zanotti. Lui ha pubblicato questo video dove canta con una pianola giocattolo, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, e il bambino quindi smette di piangere e addirittura si mette a ridere. Uno che vorrebbe un figlio l'ha raccontato ultimamente, è Achille Lauro, che ha raccontato su vari microfoni, anche a vari giornali, che gli piacerebbe a un certo punto avere la famiglia e un figlio. Intanto lo troviamo con vari successi ogni settimana, ogni weekend nella classifica di Radio Latte e Miele. Oggi lo troviamo alla 7 con Comuni Immortali. C'è Achille Lauro.

Amore, Elisa, alla posizione 6 della classifica, canzone prodotta da Dardust. Amore, che anticipa anche il nuovo album e anche una nuova fase del suo percorso creativo. Infatti ha raccontato che questo percorso artistico culminerà con la nuova raccolta dei suoi singoli che le ha descritto come personali, maturi e intensi. Un paio, anzi tre amiche più tranquillone che vogliono solo divertirsi? Sono Serena Brancale, Levante ed Elia, che troviamo alla posizione 5 con Al mio paese. Mi sento

0: Delia Levante e Serena Brancale alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele con Al mio paese.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
16: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: La tua colonna sonora del weekend
17: con la tua musica italiana.
9: La classifica di Latte e Miele. Numero 4.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che ha avuto ovviamente successo, ma lo capiamo anche perché è stata la soluzione di un programma famoso televisivo.
1: E do la soluzione.
2: Con calma, sì, fai sì. Finire Samira, così che il pubblico a casa ha giocato. Dimmi, Daria.
1: Solitudini generate dal successo in una loro hit.
2: Tiziano Ferro.

sempre bello sentirsi citare in un programma storico come La Ruota della Fortuna. Ecco, magari davanti alla TV molti di voi si mettono a guardarla e magari si mangiano qualcosa, si bevono qualcosa. Ecco, per il bere possiamo consigliarvi una bella aranciata, anzi la consiglia Fra Quintale, che lo troviamo alla posizione 3 della classifica.

Invece frequentale sul podio, medaglia di bronzo per lui con aranciata, e manca un mese al Summer Tour di frequentale che si prepara a un luglio pieno di impegni per poi magari stare nel chill, come dicono quelli giovani, durante il mese di agosto. Infatti partirà il 3 luglio da Pordenone, poi Alba in provincia di Cuneo, il 4, poi il 9 a casa sua a Brescia, poi Padova, Bologna, Francavilla al Mare, Roma, Cosenza, Catania e Bari. Lei anche sarà un bel po' in giro quest'estate, abbiamo parlato infatti prima di Paola Iezzi del Padova Pride Village. Infatti quel giorno, il 5 giugno, a Padova canterà anche Gaia, che troviamo alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele con questo sound molto brasileiro. C'è Bossa Nostra.

0: Posizione numero 2, molto in alto, Gaia con la sua Bossa Nostra nella classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12. È una vita.

0: Bene, ne abbiamo ascoltate 24, ne manca solamente una.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Spot.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Veloce agli sgoccioli la classifica di Radio Latte e Miele. Come ho detto prima, abbiamo ascoltato 24 canzoni, ne manca solamente una, perché sono 25 le canzoni che ascoltiamo ogni settimana, ogni weekend, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. E mentre ultimamente dalla posizione 5 alla 2 c'è un rimescolio di artisti come fossero delle carte mischiate da un croupé professionista, alla prima posizione per la quinta settimana consecutiva rimangono loro. Sono i The Colors, che giovedì hanno cantato al Live Interred Party in Piazza della Loggia a Brescia, ma tranquilli e non preoccupati, se ve li siete persi potete riascoltarli in giro per l'Italia quest'estate. Arriverà il reggae di chi fino a qualche settimana fa ci portava in discoteca. Oggi ci portano al Chiringuito in spiaggia i The Colors con la loro Rolling Stones.

0: Su quel gradino più alto del podio i The Colors ci hanno fatto le radici, infatti li troviamo anche oggi alla posizione numero uno con la loro Rolling Stones. La classifica è finita e vi auguro una buonissima serata, ciao a tutti da Vaschi.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Wings Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1991.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
7: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Che finale.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 18 e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Il divieto dell'urea nel bacino padano previsto per il 2028 dal DDL Coltiva Italia rischia di abbattere del 45% il valore della cerealicoltura nazionale secondo uno studio Nomisma per Assofertilizzanti presentato a Roma. Nonostante l'impatto emissivo ridotto, il settore ha già investito 100 milioni in tecnologie innovative capaci di abbattere le emissioni fino al 65%. Anche il governo sostiene la necessità di coniugare la tutela ambientale con la protezione delle colture strategiche. Paolo Girelli, presidente di Assofertilizzanti Federchimica.
3: L'industria dei fertilizzanti in questi ultimi anni ha investito più di 100 milioni di euro in attività di ricerca. Chiaramente io mi riferisco esclusivamente alle aziende associate che nel loro insieme rappresentano circa l'80% della produzione nazionale di fertilizzanti. E questi 100 milioni sono stati spesi prevalentemente per sviluppare prodotti efficaci, efficienti a bassissimi dosaggi. I risultati migliori in genere si raggiungono combinando tra di loro i diversi mezzi tecnici, distribuendoli nel momento più adatto e cercando di ridurre al massimo l'apporto della risorsa acqua.
2: Sono 257 le località rivierasche e 87 gli approdi turistici che hanno ottenuto la bandiera blu 2026 assegnata dalla Foundation for Environmental Education, un trend in crescita con 11 comuni in più rispetto ai 246 dello scorso anno, 14 ingressi e 3 non confermati. Il Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali e Animali Esausti ha presentato i risultati relativi all'esercizio 2025, registrando una crescita della raccolta di oli e grassi esausti che ammonta a 82.125 tonnellate. Dal 16 al 19 giugno il Pala Congressi di Rimini ospita Velocity 2026, appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclists Federation, tema dell'edizione 2026 Delivering the Urban Dream. La raccolta dei rifiuti di plastica rappresenta una delle iniziative chiave nella strategia per la sostenibilità ambientale del gruppo Devines. Dal 2021 al 2025 il gruppo ha contribuito alla raccolta di oltre 3.436 tonnellate di plastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Ristrutture Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: gente miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vivono.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Paese

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Spot. Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
7: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
6: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
7: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
6: Aperti anche la domenica a pranzo.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 19:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte stelle.
2: Buona giornata, buona nuova settimana, Ariete, giornata dinamica ma nervosa nel pomeriggio. Insomma, questo lunedì 25 maggio dice che resti sempre tra i più favoriti del momento, ma che oggi, proprio in queste ore, bisognerà stare attenti a qualche provocazione. In amore serve più pazienza. Toro, Venere e Marte favorevoli. Venere è il simbolo dell'amore, dell'affetto e delle relazioni. Marte rappresenta la passione, il desiderio, l'energia. Insieme indicano attrazione, vita sentimentale in crescita. Insomma, anche chi è rimasto fermo dovrebbe darsi da fare. C'è una buona possibilità di emergere anche nel lavoro e di tornare a fare cose che avevi abbandonato. Per i gemelli, mattinata pesante dopo un weekend un po' sottotono, ma nel pomeriggio si recupera. Mi chiedo che cosa sia capitato da sabato. Probabilmente un piccolo acciacco di stagione o semplicemente un cambio di lavoro, progetto in vista della settimana che è appena iniziata. Calma e sangue freddo. Cancro, Venere rende più intense le emozioni, favorisce i nuovi legami. Solo un po' di stanchezza, pressione lavorativa esagerata. Continuo però a pensare che se hai un progetto in ballo, se vuoi firmare un accordo, giugno è il mese delle scelte, non bisogna rimandare nulla. Leone, tante responsabilità, un po' di stanchezza fisica, arrivano anche risultati e soddisfazioni. I nuovi amori possono diventare molto importanti da giugno in poi, ma anche le questioni di lavoro diventano ancora più brillanti. Vergine, giugno porterà risposte e occasioni. Il lavoro è al centro dei tuoi pensieri, anche perché ci sono state molte tensioni, forse anche cambiamenti insieme all'azienda per cui lavori, o se hai un'attività autonoma sei stato proprio tu a portare avanti nuovi progetti. Bisogna sistemare, organizzare, migliorare il tutto. Bilancia, questa Venere tesa parla di confusione nei sentimenti, poca chiarezza nei rapporti, però le persone che si vogliono bene non è che improvvisamente non si guardano più in faccia. Probabile però che ci siano problemi di lavoro, personali, di famiglia, di uno dei due che portano la concentrazione altrove. Meglio evitare discussioni anche sul lavoro. Lo Scorpione è un periodo davvero valido, d'altronde avevo parlato più volte di un giugno interessante per nuovi progetti, per cambiamenti lavorativi, e poi questa Venere bella dice che l'amore si risveglia, e quando uno Scorpione si risveglia la passione non ha limiti, possibilità di incontrare importanti. Il Sagittario qualche tensione la vive con Sole e Mercurio opposti, ma io direi che addirittura queste tensioni riescono a rendere tutti più combattivi. Ed ecco perché se c'è qualcosa che si desidera, ora non si tergiverserà più. Dopo un weekend, non dico complicato, ma un po' rallentato, si recupera energia e voglia di reagire. Capricorno, hai dimostrato forza, valore, magari hai vinto anche una sfida. Ma in amore, questa Venere opposta dice che ogni tanto vorresti startene per conto tuo, oppure che i sentimenti non sono del tutto appagati? Io so che i Capricorno, dopo una separazione e una sofferenza per amore, difficilmente si rimettono in coppia, però servirebbe riaprire lentamente il cuore. Acquario, recuperi gradualmente energia dopo settimane pesanti, lavoro ancora in movimento, l'amore resta tranquillo, senza grandi slanci. Sarà che in questo momento sei molto preso anche da questioni di carattere economico che bisogna cercare di superare. Pesci, dopo tensioni e nervosismo, dal pomeriggio torna più serenità. Sono favoriti chiarimenti, recuperi nei legami. Diciamo che giugno promette anche bene nell'ambito del lavoro. Oserei dire che Giove e Venere in ottimo aspetto rappresentano anche una sorta di positività. La creatività, la fertilità è favorita in questo momento. Dopo un weekend strano si riparte. Buona settimana a tutti, ci sentiamo anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Show.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2021.
1: Stare lontano non è facile.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: spot.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

il tempo di 5 canzoni. Novecentosessanta.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
5: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
6: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
5: Aperti anche la domenica. A pranzo.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte stelle.
3: Buona giornata, buona nuova settimana, Ariete, giornata dinamica ma nervosa nel pomeriggio. Insomma, questo lunedì 25 maggio dice che resti sempre tra i più favoriti del momento, ma che oggi, proprio in queste ore, bisognerà stare attenti a qualche provocazione. In amore serve più pazienza. Toro. Venere e Marte favorevoli. Venere è il simbolo dell'amore, dell'affetto e delle relazioni. Marte rappresenta la passione, il desiderio, l'energia. Insieme indicano attrazione, vita sentimentale in crescita. Insomma, anche chi è rimasto fermo dovrebbe darsi da fare. C'è una buona possibilità di emergere anche nel lavoro o di tornare a fare cose che avevi abbandonato. Per i gemelli, mattinata pesante dopo un weekend un po' sottotono, ma nel pomeriggio si recupera. Mi chiedo che cosa sia capitato da sabato. Probabilmente un piccolo acciacco di stagione o semplicemente un cambio di lavoro, progetto in vista della settimana che è appena iniziata. Calma e sangue freddo. Cancro, Venere rende più intense le emozioni, favorisce i nuovi legami. Solo un po' di stanchezza, pressione lavorativa esagerata. Continuo però a pensare che se hai un progetto in ballo, se vuoi firmare un accordo, giugno è il mese delle scelte, non bisogna rimandare nulla. Leone, tante responsabilità, un po' di stanchezza fisica, arrivano anche risultati e soddisfazioni. I nuovi amori possono diventare molto importanti da giugno in poi, ma anche le questioni di lavoro diventano ancora più brillanti. Vergine, giugno porterà risposte e occasioni. Il lavoro è al centro dei tuoi pensieri, anche perché ci sono state molte tensioni, forse anche cambiamenti insieme all'azienda per cui lavori, o se hai un'attività autonoma sei stato proprio tu a portare avanti nuovi progetti. Bisogna sistemare, organizzare, migliorare il tutto. Bilancia, questa Venere tesa parla di confusione nei sentimenti, poca chiarezza nei rapporti, però le persone che si vogliono bene non è che improvvisamente non si guardano più in faccia. Probabile però che ci siano problemi di lavoro, personali, di famiglia, di uno dei due che portano la concentrazione altrove. Meglio evitare discussioni anche sul lavoro. Lo Scorpione è un periodo davvero valido, d'altronde avevo parlato più volte di un giugno interessante per nuovi progetti, per cambiamenti lavorativi, e poi questa Venere bella dice che l'amore si risveglia, e quando uno Scorpione si risveglia la passione non ha limiti, possibilità di incontri importanti. Il Sagittario qualche tensione la vive con Sole e Mercurio opposti, ma io direi che addirittura queste tensioni riescono a rendere tutti più combattivi. Ed ecco perché se c'è qualcosa che si desidera, ora non si tergiverserà più. Dopo un weekend, non dico complicato, ma un po' rallentato, si recupera energia e voglia di reagire. Capricorno, hai dimostrato forza, valore, magari hai vinto anche una sfida. Ma in amore, questa Venere opposta dice che ogni tanto vorresti startene per conto tuo, oppure che i sentimenti non sono del tutto appagati? Io so che Capricorno, dopo una separazione e una sofferenza per amore, difficilmente si rimette in coppia, però servirebbe riaprire lentamente il cuore. Acquario, recuperi gradualmente energia dopo settimane pesanti, lavoro ancora in movimento, l'amore resta tranquillo, senza grandi slanci. Sarà che in questo momento sei molto preso anche da questioni di carattere economico che bisogna cercare di superare. Pesci, dopo tensioni e nervosismo, dal pomeriggio torna più serenità. Sono favoriti chiarimenti, recuperi nei legami. Diciamo che giugno promette anche bene nell'ambito del lavoro. Oserei dire che Giove e Venere in ottimo aspetto rappresentano anche una sorta di positività. La creatività, la fertilità è favorita in questo momento. Dopo un weekend strano si riparte. Buona settimana a tutti, ci sentiamo anche domani.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Stay.
0: non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2015.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 1974.
3: Le stelle sono tante, milioni di milioni.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di dita nei radio in questo fottutissimo

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Pronto?

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.